0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte

0: Noi ci ritroveremo ancora insieme davanti a una finestra.
1: Ma molte, molte,
0: ma molte, molte lune là e poche stelle in meno. E forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni
0: quando avrò i tuoi anni.
1: E
0: ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 5 e 59 minuti.

0: aspetta?
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: consulenza-lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbo Lumezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 7 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne 2 che hanno ricevuto cure ambulatoriali. Nel giorno in cui un nuovo attacco contro una base UNFIL con soldati italiani è stata colpita da un drone, probabilmente di Hezbollah, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Isaac Herzog. Un confronto franco e aperto, hanno fatto sapere dal Quirinale, in cui Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi contro le truppe ONU impegnate in Libano e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali e di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente. Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera ancorata nel porto di Bordeaux lamenta sintomi gastrointestinali. Lo ha reso noto l'Agenzia regionale della sanità francese in una conferenza stampa, dopo che il comandante della nave ieri aveva riferito di episodi di problemi gastrointestinali a bordo, con una 50ina di passeggeri colpiti da sintomi compatibili con una infezione intestinale acuta. Ora il bilancio delle persone colpite è salito a 80, compresi membri dell'equipaggio. Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo ha comunicato in una nota la procuratrice di Piacenza, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del paese. Lo sport, iniziamo con il calcio e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Nel tennis, Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Jodar in 3 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in 3 ore e 7 minuti. Darderi ora affronterà Rudd nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
0: Voglio più!
8: Più!
0: Più!
9: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
9: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
0: Questa è convenienza!
9: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti.

0: odontoiatria. Studio dentistico urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
4: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi Jinping all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi Jinping, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nel loro rapporto e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità.
4: La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici. Alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale ucraina. Il bilancio parziale di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne due che hanno ricevuto cure ambulatoriali.
5: Dopo l'attacco con drone a una base UNFIL con all'interno un contingente italiano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito l'omologo israeliano Herzog. Nel colloquio il capo dello Stato ha definito inaccettabili i raid contro i caschi blu, sottolineando al contempo l'impegno dell'Italia contro l'antisemitismo. Durante il colloquio, riferiscono fonti del Quirinale, Mattarella ha sottolineato l'urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente, dichiarando inoltre di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNFIL.
4: Sono negativi al test per l'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano, il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese. A darne notizia il Ministero della Salute, che spiega: i cittadini devono stare tranquilli, l'antivirus si conosce e monitoriamo, non è il Covid.
5: L'apertura ad Azione di Carlo Calenda, l'invito alla serietà, le repliche punto su punto al PD che le sottopone oltre 20 temi, l'attacco al Movimento 5 Stelle sull'evergreen del super bonus e qualche scintilla con Matteo Renzi che la incalza sull'azione di governo da qui alla fine della legislatura. Il Premier Time di Giorgia Meloni in Senato dura 90 minuti che vedono la Presidente del Consiglio replicare alle domande delle opposizioni che si rivelano un jacuzzi su vari temi, con il Presidente La Russa che più di una volta usa il fischietto per invitare a tenere bassi i toni di chi rumoreggia in aula.
4: Lo sport per il calcio: l'Inter conquista la Coppa Italia 2025-2026 completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Chivu festeggia il suo secondo titolo al primo anno alla guida dei nerazzurri. Nel tennis, Luciano Dardari si prende una clamorosa semifinale agli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Rafa Hodar in 3 set, con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in 3 ore e 7 minuti di gioco. Dardari ora affronterà Ruud nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
8: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sicurezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
9: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30. www.centrostudimeli.it.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Spargi occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbo Lumezzani, Largo Alberazza 12.
4: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
5: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
6: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
7: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
8: Città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Il summit, il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni, è stato costruito attorno a una parola chiave condivisa da entrambe le delegazioni: stabilità. Il cuore del summit resta comunque quello economico. Trump punta a ottenere una maggiore apertura del mercato cinesi alle imprese americane, definendola la sua primissima richiesta.
4: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Poi ha ringraziato la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difenderla e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora.
5: I carabinieri e la DDA arrestano 17 persone per aver avuto a che fare con l'omicidio per errore di Rosario Coppola d'Arzano e per i soldi delle estorsioni usati per pagare la mesata ai detenuti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Il provvedimento cautelare, viene spiegato, trae origine dall'esecuzione di un fermo di indiziato di delitto eseguito il 21 aprile scorso a carico di 11 soggetti gravemente indiziati di appartenere a un'associazione camorristica operativa nel territorio di Arzano e comuni limitrofi.
4: Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese.
5: Piogge e temporali, ma anche venti di burrasca e grandine, ancora un'ondata di maltempo a colpire l'Italia da oggi e a far scattare l'allerta meteo gialla in ben 7 regioni. Nel mirino del meteo finiscono soprattutto le regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.
4: Il calcio, dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter festeggia anche la 10ª Coppa Italia della sua storia, centrando il double. Sfuma così la qualificazione in Europa League per la Lazio. Un trionfo commentato da mister Christian Kibu: abbiamo fatto una buona stagione, ci siamo meritati 2 trofei. Non è mai scontato e non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere vincendo 2 trofei. Siamo felici per questo.
6: Siamo tutti felici per noi, per quello che abbiamo superato in questi anni. Siamo felici per questi tifosi e siamo felici anche per la nostra società.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Fra qualche istante con voi Andrea Gatti.
8: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo.
9: Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
10: Notizie dall'ASL di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti. Spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda USL di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
11: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
13: Ma ci siamo anche questa mattina, ci sono, ci siete, perfetto, allora ci siamo, ventesima settimana, 134esimo giorno dell'anno, allora un sacco di appuntamenti anche oggi, vediamo di farci stare tutto quanto ma in maniera ordinata, piuttosto di non andare dentro l'argomento, magari ce lo evitiamo, lo accenniamo, ma quello che faremo oggi è parlarne più o meno a fondo. Oggi è tra l'altro uno di quei giorni che sembrano scritti apposta per chi ama le storie, la musica, il cinema, un po' di magia italiana e anche un po' di presenza del nostro territorio. Scopriremo con due compleanni il perché. Proprio oggi, il 14 maggio del 1947, nasceva il primo teatro stabile italiano. Pensate che slogan meraviglioso aveva scelto: un teatro d'arte per tutti. Una frase molto semplice ma molto potente, perché il teatro, come la radio, funziona così: accende luci nella gente e dopo quasi 80 anni siamo ancora qui col teatro a raccontare emozioni, con un microfono invece che con un sipario da 51, in modo particolare appunto con Radio Parma. E oggi festeggiamo anche due nomi legati a Radio Parma. Allora facciamo tanti auguri alla un po' anche nostra Monica Bertini, 1983 la data di nascita, proprio oggi, e parliamo di questo volto amatissimo dalla televisione sportiva italiana, nata proprio nella nostra emittente, allora non si chiamava 12 TV Parma ma semplicemente TV Parma. Eleganza, grande competenza, quel modo di raccontare il calcio senza mai urlarlo troppo, cosa rara di questi tempi. Auguri cari, sinceri alla, ripeto, anche un po' nostra Monica. Oltre ad essere elegante, competente, è anche una bellezza italiana davvero particolare. E auguri anche a chi? Ricordate gli anni Ottanta? Ricordate i capelli con quel ciuffo e quelle basette particolari? Ricordate le hit da cantare davanti allo specchio, quell'energia che ancora oggi riesce a riportarti immediatamente in altra epoca? Ricordate il suo primo singolo, tra l'altro primo singolo italiano, che approdò alla corte di Carlo Massarini, Mr. Fantasy, ed è il primo pezzo che uscì con il video in contemporanea. Parlare di video ora è abbastanza particolare, ma allora negli anni Ottanta, insomma, il video usciva magari un po' dopo il pezzo, invece lui fece uscire questo pezzo proprio insieme al video. Si chiama Giovanni Scialpi e oggi Giovanni compie gli anni, quindi lo ricorderemo con tre suoi pezzi. Poi oggi è anche il compleanno di due signori che hanno fatto sognare e immaginare il mondo intero. Parliamo di George Lucas, il papà di Star Wars, uno che praticamente ha preso lo spazio, le astronavi, le spade laser, ci ha insegnato che anche in una galassia lontana, lontana nel, nel mondo del tempo, alla fine si parla di amicizia, destino, battaglie interiori, eccetera, eccetera. E poi compie gli anni anche Robert Zemeckis, il regista. Vi ricordate? Ci ha fatto venire voglia di acquistare una DeLorean, tornare indietro nel tempo, perché diciamolo, almeno una volta nella vita abbiamo pensato a lui, Marty McFly e Doc Brown, tra l'altro il protagonista afflitto da una grave malattia, e un pensiero vada sempre anche a lui. Parliamo della saga di Back to the Future, Ritorno al Futuro. In questa giornata, tra l'altro così piena d'arte e di fantasia, ricordiamo anche due voci davvero immortali. Quando parliamo di loro, parliamo di tutto quello che ha a che vedere con, come dire, la massima potenza con cui si può esprimere un genere musicale, come in questo caso il suo, e parliamo di Frank Sinatra. Ci lasciava oggi The Voice, bastavano anche poche note, il mondo rallentava, quelle canzoni che avevano profumo di palcoscenici hollywoodiani, che avevano a che fare anche con locali fumosi, bicchieri eleganti, le notti che non sembravano finire mai. Ci lasciava oggi il caro, carissimo, vecchio Frank, precisamente 28 anni fa. Mentre 11 anni fa c'è anche un'altra voce che ci lasciava, B.B. King, il blues fatto anima, uno che con una chitarra riusciva a dire che molti cose che molti non sanno nemmeno dire con le parole, in questo caso 11 anni fa. E poi attenzione alle 10:15, perché ieri non è andato in onda Gazzetta Club, sarebbe slittato quest'oggi con Sabrina alle 10:15. Vi sveleremo fra poco gli ospiti o l'ospite di questa mattina, appunto. Detto questo, un piccolo ricordo per Back to the Future. Questa è la colonna sonora, il pezzo più importante di questa saga, bellissima creatura americana, You Lewis and the News. Questa invece l'hanno fatta loro. Il pezzo è questo, Power of Love.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: L'appuntamento di questa mattina, il primo ma anche il secondo, è curato dalla redazione di Gazzettadiparma.it, in modo particolare da Matteo Scipioni, che abbiamo già ai nostri telefoni. Matteo, buongiorno, buon martedì.
3: Ciao Andrea, grazie, buongiorno e ovviamente buon martedì a tutti i radioascoltatori. Il cubo finito, Sonia Bottacchiari, i due figli sono vivi. Dopo 20 giorni di ricerca tra i boschi delle Prealpi friulane, la procura ha confermato il contatto con la donna. La famiglia sta bene, ma si trova ancora in un rifugio isolato, forse verso il confine sloveno, e comunque chiede che il luogo non sia svelato. Il ritrovamento è avvenuto dopo un delicato patto per evitare nuove fughe. Sonia ha detto: non rivelate il luogo, altrimenti scappo. Sospese le ricerche sul campo per favorire un rientro protetto, prioritario soprattutto per la tutela e reinserimento dei due minori. L'autopsia sul piccolo Marcus, morto durante il sonno a 13 mesi nel nido Bruco Verde, ha rivelato una polmonite bilaterale fulminea e imprevedibile. Esclusi corpi estranei o negligenze, il decesso è stato causato da un'insufficienza respiratoria acuta. Si profila ora l'archiviazione per le tre maestre indagate. Termina oggi la visita della principessa del Galles in Emilia. Finiti gli appuntamenti pubblici, la principessa Kate Middleton si è concessa ieri un po' di relax nel Relais Roncolo 1888 a Quattro Castella, il boutique hotel dove ha trascorso la notte. Oggi però la principessa del Galles ripartirà dopo la sua due giorni reggiana. Verso le 10 visiterà l'asilo nido Allende, dove continuerà ad approfondire il Reggio Emilia Approach, per poi concludere la sua visita al centro di riciclaggio creativo Remida. Da qui dovrebbe tornare nel Parmense. L'Italia saluterà la principessa con le delizie di Parma, quindi la principessa ripartirà da dove è partita, da dove è arrivata, all'aeroporto di Parma. Inseguimento sabato notte per le strade di San Leonardo, intercettati in via Botto e all'alta della polizia, sono scappati. La volante, aiutata da una pattuglia dei carabinieri, intercettata l'auto in via Alessandria. A bordo sono stati identificati tre uomini, due cittadini italiani di 19 e 20 anni, un cittadino ucraino di 30. Dagli accertamenti è emerso che il conducente, il 20enne italiano, aveva numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione. Gli altri due risultavano incensurati. Il 20enne, ampiamente positivo all'alcol test, è stato denunciato. Contestato anche l'incauto affidamento del veicolo al proprietario dell'autovettura, il cittadino ucraino. Questo è tutto, Andrea.
2: Matteo, grazie, l'appuntamento con te rimasto fissato per le
3: 11:45.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

era tanto che non ascoltavamo più questo pezzo, Luna in piena insieme a Nada, una canzone che partecipò tra l'altro a un festival di Sanremo 2007, dico bene, perfetto. E allora siamo in vena di ricordare Giovanni Scialpi, che oggi compie gli anni, e c'è qualcosa da ricordare, raccontare di lui? Beh, tre canzoni per ricordare questo che è stato davvero un mito degli anni Ottanta, tutto parmigiano. Cominciamo con questa, il suo primo pezzo.

fa ancora effetto, questa canzone, al di là dei detrattori, al di là di tutto, insomma, davvero una tanta sostanza per quegli anni. Era una canzone che si sentiva dovunque, non c'erano gli MP3, quindi immaginate un po', dovunque andavi, jukebox, radio, spiaggia, questa canzone suonava davvero dovunque ed era un nostro parmigiano. E allora l'abbiamo sempre sostenuto fortemente, uno tra questi è stato Mauro Coruzzi, con il quale si trovava regolarmente in radio, consigli, aggiustamenti, idee, insomma, è davvero un personaggio molto legato alla nostra città, ma in modo particolare a Radio Parma, uno dei volti simbolo della musica italiana degli anni Ottanta. Il pezzo arrivava nel 1983, lui è nato oggi nel 62 e arrivava con questa Rock and Rolling, pezzo che ha conquistato immediatamente il pubblico e era molto diverso dalla musica italiana dell'epoca. Da lì iniziano anni intensissimi, hit, televisioni, concerti, venne anche al Jumbo di Sanguinaro, giusto? Fan impazziti, un'immagine curatissima che lo trasforma in una vera icona. Pezzi come questo e come quello che ascolteremo fra poco lo renderanno uno degli artisti più riconoscibili di quel decennio. E con la fine degli anni Ottanta cambia il panorama musicale, anche Scialpi decide in qualche modo di evolversi. Negli anni 90 continua a pubblicare musica, sperimenta sonorità differenti, cercando una dimensione più personale, meno legata all'immagine di idolo pop. Partecipa a Sanremo, lavora in televisione con la Carrà, vi ricordate, insieme a Sabrina, giusto? Erano loro due i, tra virgolette, valletti, senza togliere nulla appunto alla loro presenza. Affronta un discorso artistico più maturo, spesso lontano dalle scene, dal successo, dall'essere famoso. E in questi anni emerge anche il lato più sensibile, anche introspettivo, di Giovanni, che prova a liberarsi delle etichette costruite negli anni del boom commerciale. Ci ha regalato canzoni che, come Rock and Rolling per un verso, rimangono nella storia, e come Cigarettes and Coffee nell'altro. L'abbiamo in sottofondo, davvero pezzo ripreso, anche coverizzato da tanti altri, anche grandi artisti. È questo che abbiamo in sottofondo e che si chiama Cigarettes and Coffee.

Ed ecco qua, Cigarettes and Coffee arriva nella seconda metà degli anni Ottanta e forse il brano che mostra il lato più elegante, sofisticato e anche internazionale, diciamolo, di Giovanni, atmosfere notturne, queste sonorità molto raffinate, immagini quasi cinematografiche, non è il classico pop leggero da classifica, diciamolo. Dentro c'è malinconia, desiderio, con l'idea molto romantica delle notti vissute tra pensieri, sigarette, incontri e musica. Anche look e il videoclip contribuirono a renderla iconica. Sharpe in quel periodo aveva uno stile molto avanti per l'Italia dell'epoca, quasi più vicino agli artisti inglesi o americani che al classico pop italiano. Che dire, negli ultimi anni ha raccontato pubblicamente aspetti molto personali della sua vita, ha parlato con sincerità delle difficoltà vissute nel mondo dello spettacolo, del bisogno di ritrovare un equilibrio, un'autenticità, e ha scelto di mostrarsi senza maschera, affrontando anche come temi molto delicati rispetto alla sua identità personale, e questo l'ha reso per molti non solo un cantante ma anche una figura capace di reinventarsi, raccontarsi con grande umanità e umiltà. Oggi comunque resta un simbolo di un'epoca musicale, e non solo musicale, ricordiamo, indimenticabile. Chi non ha vissuto gli anni Ottanta si è perso davvero tanto, ma anche l'esempio di un artista che ha attraversato i successi, i cambiamenti, le rinascite, senza mai cercare di la propria verità, e camminando come in una vita tra virgolette normale. L'ultimo pezzo sul quale vorrei chiudere il mio augurio a Giovanni, personale di tutta la radio e spero anche dei suoi concittadini, è Pregherei. In questo caso emerge un lato molto intenso, una canzone costruita su un'interpretazione molto sentita, ecco, e qui abbandona un po' l'immagine più patinata, mostra le fragilità, e il titolo stesso Pregherei trasmette questa idea, no, di desiderio fortissimo di non perdere qualcuno. Sono insomma due facce della stessa epoca: da una parte il fascino elegante di Cigarettes and Coffee, dall'altra più romantica e vulnerabile di Pregherei. È probabilmente proprio per questo il motivo per cui Giovanni è rimasto sempre impresso negli anni Ottanta italiani, e riusciva a essere sia glamour, internazionale, anche profondamente emotivo, e allora la canzone che gli chiede altri grandi successi. Auguri Giovanni, questa si chiama Pregherei. Chiudiamo qua il nostro piccolo omaggio.

0: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Notizie dall'ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti. Spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda USL di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033. Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
0: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

canzoni ne ascoltiamo di solito, se non in rari casi, anche tre quando una persona scompare, ma lo facciamo di solito quando arriva il giorno del suo compleanno. Oggi entrambi ci lasciavano. Uno, il primo che ascolteremo 11 anni fa, e l'altro 28 anni fa, due canzoni per portarci alle 10 e poi alle 10:15, oggi ospite Franco Bardiani sul libro del Parmacalcio a Gazzetta Club con Sabrina, 10:15. Allora, Rhythm and Blues, scena degli anni 50, c'è sicuramente lui, Riley B. King, in arte B.B. King, lo ricordiamo con questa, si chiama Into the Night.

Ed eccoci qua, B.B. King, 11 anni fa, lo ricordiamo con Into the Night, una canzone che ci porterà invece alle 10 con chi invece ci lasciava 28 anni fa, precisamente oggi. Leggi The Voice, il pensiero corre subito a lui, a quelli che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso. L'abbiamo ricordato nel giorno del suo compleanno e lo fa da solo con questo pezzo insieme a Bono Vox. Si chiama I've Got You Under My Skin, il vecchio Frank.

0: you when you're under my skin.
1: Sono le 10:00.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
4: Radio Parma 102 104. Giornale Radio.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Una broncopolmonite bilaterale di probabile origine virale con coinvolgimento delle leptomeningi cerebrali. Sarebbe questa la causa della morte del piccolo Marcus, il bimbo di 13 mesi trovato senza vita al nido Brocover del 3 dicembre scorso. Lo conferma l'autopsia depositata nei giorni scorsi. Restano indagate per omicidio colposo tre maestre dell'asilo, ma dopo gli esiti dell'esame autoptico si fa più difficile ipotizzare responsabilità dirette. Sono stati ritrovati vivi e in buone condizioni Sonia Bottachiari, di origini salsesi, e i due figli di 14 e 16 anni scomparsi dal 20 aprile durante una vacanza in Friuli. La conferma è arrivata ieri dalla procura di Piacenza dopo oltre 20 giorni di ricerche. La donna avrebbe contattato i carabinieri e potrebbe trovarsi all'estero. La procura mantiene il massimo riservo sul luogo del ritrovamento. Sonia avrebbe espresso timore e chiesto di non divulgare la posizione della famiglia. Il seguimento nella notte tra via Trento, via Le Frati e strada Alessandria. La polizia ha intercettato un'auto sospetta con fari spenti e andatura lenta. All'alti il conducente è fuggito a forte velocità. Decisivo l'intervento congiunto di volanti e carabinieri per bloccare il mezzo. La guida un ventenne italiano, ubriaco, senza patente e con precedenti, denunciato per guida in stato d'ebbrezza e varie violazioni del codice della strada, autosequestrata. Ieri è arrivata all'aeroporto di Parma la principessa Kate Middleton. Subito dopo si è recata a Reggio Emilia per essere ricevuta in municipio. Nel pomeriggio di ieri le visite della principessa in alcune strutture dedicate ai servizi per l'infanzia, considerate un'eccellenza internazionale. Oggi Kate pranzerà nel Parmense e poi ripartirà dal Verdi. Parma si conferma al laboratorio del domani. Ieri mattina al ridotto del Regio al Festival del Futuro Sostenibile, una giornata interamente dedicata al protagonismo dei giovani e alle sfide ambientali, nata nell'ambito dell'iniziativa Ecosistema Futuro. L'evento, promosso dal Comune e dal Consiglio Locale Giovani, segna un passaggio storico e il lancio ufficiale verso la prima Assemblea Nazionale sul Futuro, un'assemblea civica che vedrà la luce nel 2027, quando Parma sarà capitale europea dei giovani, con l'obiettivo di scrivere proposte concrete per l'Italia di domani. Lo sport, il calcio, è attesa per oggi la decisione definitiva sulla collocazione della partita Como-Parma. Intanto i crociati si allenano a Collecchio in vista della gara contro i lariani, scontro da ex per Gabriel Strefezza, che dopo il gol segnato alla Roma non vuole fermarsi. Stasera alle 21 su 12 TV Parma, nuova puntata di Calcio e Calcio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti, a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Allora Sabrina, oggi non è mercoledì, abbiamo fatto slittare l'appuntamento quest'oggi giovedì con Gazzetta Club e c'è un ospite a cui Parma è molto legato, dico bene?
3: Sì, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Oggi parleremo del nuovo libro di Franco Bardiani, che è vicepresidente marketing manager di Parma Partecipazioni Calcistiche, che racconta appunto la storia di Parma Partecipazioni Calcistiche i primi 10 anni.
2: Fra 40 secondi in Gazzetta Club.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
2: Sabrina, buongiorno. L'appuntamento con Gazzetta Club di questo giovedì, oggi straordinariamente, è con un ospite importante. C'è un libro che speriamo lo diventi, visto che è appena uscito ed è in distribuzione con la Gazzetta di Parma. A te l'onore di presentarlo.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di Parma Partecipazioni Calcistiche e dei suoi primi dieci anni. Ed è con noi Franco Bardiani, vicepresidente marketing manager di PPC. Ciao Franco, benvenuto.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora Franco, è da pochi giorni in edicola il tuo libro Una storia da raccontare, un sogno realizzato, Parma Partecipazioni Calcistiche, il racconto dell'azionariato popolare nel Parma Calcio. Una storia importante. Quando ti è venuta l'idea di mettere nero su bianco e dire io voglio raccontarlo in un libro, la mia storia?
5: Mi è venuto a inizio del 2025, perché nel 2025 abbiamo festeggiato i nostri primi 10 anni. 10 anni fantastici che sono stati accanto al Parma Calcio, accanto alla sua rinascita. PPC è nata nel 2015, assieme a Nuovo Inizio ha rifondato il Parma Calcio ed è formata da oggi come oggi da 1040 tifosi e mi sembrava mi sembrava giusto raccontare questa storia come testimonianza di quello che a Parma si può fare attraverso l'unione delle persone, perché ritengo che Parma sia un po' speciale in queste iniziative. Si guarda sempre un po' in grande e molto spesso le cose riescono bene. In Italia nessuno ci è riuscito, tanti ci hanno provato, invece a Parma è stato ricostruito una società e tra l'altro ci sono stati 2 miracoli consecutivi. Il primo, quello di aver salvato il Parma Calcio. Il secondo, quello di essere tornati in Serie A in 3 anni. Anche qui un altro record mondiale, direi.
3: Allora Franco, qual è stato il ruolo di PPC e come è nata?
5: È nata perché, diciamo, Nuovo Inizio, che era composto dai magnifici 7 di Parma, sia i grandi industriali di Parma, avevano bisogno però di una base popolare perché il loro progetto fosse un progetto proprio con caratteristiche popolari. Per non fare nomi, Barilla non voleva essere il portavoce o il trainer di questa iniziativa da solo, ma voleva accanto la città. E la città gli è stata accanto. La prima sera in 143 soci e adesso siamo in 1000. Adesso il Nuovo Inizio non c'è più, è stato acquisito da Kyle Kraus, il nuovo Parma, il Parma attuale. Però diciamo che l'inizio è stato appunto per essere tutti insieme in un'avventura, in un investimento, in un progetto che fosse a responsabilità diffusa. Cioè nessuno doveva diventare il padrone del Parma, ma il Parma doveva essere un po' di tutti.
3: Vogliamo ricordare che cosa bisogna fare per diventare socio di PPC?
5: È molto semplice. Noi abbiamo l'ufficio Altardini, perché comunque deteniamo l'1% dell'azionariato del Parma Calcio. Abbiamo il nostro ufficio dove la segretaria Lucia è disponibile per chi volesse diventare socio, e si diventa socio acquistando un'azione, una tantum, nel senso che l'acquisti una volta, poi sei libero di metterla in bacheca e non dover effettuare altri versamenti nel tempo, la quota minima sono 100 euro.
3: Una cosa alla portata di tutti.
5: Molto,
3: diciamo,
5: popolare. All'inizio era un po' diversa, era un po' più impegnativa. Come minimo il primo anno erano 500, perché bisognava dare un senso anche un po' importante all'investimento. 500 era il minimo, ma molte persone ci hanno messo molto molto di più, 20, 30, 10, 15 mila euro, quindi, perché all'inizio non poteva essere soltanto un numero, ma anche sostanziale come contributo.
3: Ecco, la settimana scorsa hai presentato il libro nella sala stampa dello Stadio Tardini e hai citato quelli che sono stati i fondatori di PCC. Li vogliamo ricordare anche qui?
5: Sì, ci sono dei personaggi a Parma conosciuti, perché se parlo di Giorgio Orlandini parlo di una persona che a Parma ha rappresentato nello sport, ma anche nell'amministrazione, nelle istituzioni, diciamo il Richelieu di Parma, una persona straordinaria che sapeva legare tutti quanti e fare da mediatore nelle iniziative tipo il Cibus, l'autostrada, insomma una persona di altissimo livello. Poi Hermes Foglia, impresario edilizio degli anni 60-70 che conosciamo tutti, poi il primo presidente, Corrado Cavazzini, Lauro Riani, Sandro Squeri, Roberto Chiapponi, che ricordiamo con tanto affetto, poi Giancarlo Mandelli, Benedetto D'Angelo, insomma tutte persone che hanno contribuito in maniera straordinaria, e da loro è partita la scintilla di PPC.
3: Veniamo alla tua storia personale. Tu, grazie a PPC, sei tornato per la terza volta nel Parma, cioè collaborare comunque con la società.
5: Sì, io entrai nel Parma dopo il crack Parmalat come direttore commerciale, e poi andai a Modena seguendo Luca Baraldi, poi tornai a Parma perché mi richiamò il Parma Calcio, feci altri 3-4 anni qui a Parma, poi Infront mi mandò a Livorno e a Spezia, perché forse perché mi piaceva il mare, no, a parte gli scherzi, perché c'era da gestire queste due società di calcio contemporaneamente. Sono tornato a Parma e quando l'avventura di PPC era già iniziata, ma per fortuna avevo lasciato un buon ricordo nelle persone e ho fatto di tutto per entrare e loro mi hanno aperto le porte e adesso sono qui, ho dato il mio contributo come tutti alla crescita di PPC per andare avanti, migliorare le cose e diventare sempre più importanti.
2: Franco, il vostro non è stato semplicemente salvare una squadra di calcio, no? È sembrato quasi voler, come dire, difendere un'identità di una città, non solo una squadra e uno sport. Quando è che vi siete accorti che subentrava il cuore oltre che lo sport?
5: Quando, diciamo, a fine 2024 c'erano dei personaggi, oserei dire truffaldini, che volevano comprare il Parma a zero, quando giravano dei personaggi per città che non erano parmigiani ovviamente, che volevano fare delle azioni piratesche su una società che aveva i suoi problemi perché Ghirardi era scappato e bisognava andare avanti, oppure quando da Reggio Emilia, ma lo dico per gli amici reggiani, si sentiva qualcuno dire, lo dico un po' in reggiano, un po' parmigiano, Safaghi in co, togo un caffè o compra il Parma Calcio, perché il Parma Calcio allora costava un euro, nel senso che tu compravi la società, ti accollavi tutti i debiti che erano centinaia di milioni, e allora questa qua era una ferita che la gente di Parma ha subito come un'onta, come un'umiliazione, e la reazione è stata talmente determinata che è andata avanti con un successo strepitoso, un entusiasmo contagioso, ogni socio ne portava dentro 4-5, le grandi aziende di Parma, Barilla, Pizzarotti, Dallara, poi c'era l'ingegnere Del Rio, Marco Ferrari, Angelo Gandolfi del Rea, i magnifici sette hanno fatto un po' da carro trainante a tutti gli altri soci poi di PPC.

0: a dire dai, la rifondiamo, ci mettiamo noi, mettiamo i soldi, e a parole tutto facile. Quando si tratta invece di essere concreti, cominciare con gli atti giusti, che sono poi metterci i soldi, fare le carte giuste, iscriversi, Camera di Commercio, la FIGC, ai campionati, eccetera, è tutto più complicato. Perché le persone, perché mettere insieme a volte in un'azienda due soci o tre è già un problema, pensate 150. E 150 è stato quella sera al Parme Congressi, dove 143 soci di PPC e i 7 di Nuovo Inizio si sono fusi insieme per formare il Parma Calcio. E da quell'ora, tra l'altro, incredibilmente, in questi 10 anni non c'è mai stata una discussione o un litigio. Discussioni sì tecniche, ma si è andata avanti tutti quanti sulla stessa strada, con lo stesso obiettivo e con la stessa speranza di aver fatto qualcosa di unico.
1: C'è un capitolo, stavo sfogliando questo tuo libro, che si intitola I miti, e sono stati paragonati, sì, a dei miti greci, da Ulisse ad Agamennone, tutti coloro che hanno partecipato a questa storia. L'idea è stata tua?
0: Sì, è stata mia, perché io queste persone le conosco da tanti anni, erano sponsor che ho tirato dentro negli anni 2000 quando entrai come direttore commerciale. Persone che hanno delle aziende importanti, serie, ma sono persone dentro di una lealtà, di una cristallinità incredibile, e hanno affrontato con amicizia, con entusiasmo, con coraggio, un'avventura, un viaggio che non era del tutto sicuro che andasse a buon
1: scontato,
0: fine.
1: Infatti.
0: Per quello che dico, che come dei guerrieri, come dei personaggi, mi sono imbarcati in questa avventura credendoci fino in fondo, tutti amici, tutti uniti, come dei guerrieri dell'antica Grecia.
1: Ci facciamo una pausa, c'è il GR, ci ritroviamo con Franco Bardiani e il suo nuovo libro fra poco.

0: tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Voglio più! Più! Più!
3: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo USA Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova ad un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi e la Cina, lodandolo come un grande leader. Xi Jinping ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato, lo riportano i media statali.
1: Proseguono gli scontri tra Russia ed Ucraina. Nella notte massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev. Droni e missili balistici sono stati lanciati sulla capitale ucraina, lo riferisce il Kyiv Independent. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale anche per la presenza di bombardieri MiG-31. Esplosioni sono state udite a Kiev e i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni russi.
2: A 5 giorni di distanza dall'aggressione costata la vita a Sako Bakaril, 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso a coltellate a Taranto, è stato individuato e fermato anche il 6° componente della Baby Gang, presunta responsabile della violenza. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti della squadra mobile su disposizione della procuratrice della sostituta.
1: Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius.
2: Terremoto di magnitudo 2.8 al largo di Messina stamane alle 6.59 a una profondità di 10 km. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Nella notte alle 4.49 e alle 4.56 altre due scosse sono state registrate in provincia di magnitudo rispettivamente 2.2 e 2.0.
1: Lo sport, il calcio e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-2026 completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Chi festeggia il suo secondo titolo al primo anno alla guida dei nerazzurri è invece Cristian Chivu. Ascoltiamolo ai microfoni di Sport Mediaset.
3: Ci godiamo quello che di buono abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere e vincere 2 trofei e siamo felici per questo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Norma, la tua playlist ogni giorno. Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
1: Torniamo in diretta con Gazzetta Club. Il nostro ospite di oggi è Franco Bardiani, vicepresidente marketing manager di Parma Partecipazioni Calcistiche, che si sta presentando il suo ultimo libro, ricordiamolo, in edicola con la Gazzetta. Allora Franco, PPC è nata come protagonista attiva della rinascita del Parma Calcio e oggi detiene l'1% sotto la gestione Krause. Quale sarà il futuro di PPC e in che modo riuscirete a preservare la tradizione?
2: Ma diciamo che gli accordi con il Parma Calcio e con Krause sono stati rinnovati in questi giorni e noi siamo ancora accanto il Parma Calcio e dentro il Parma Calcio per altri 3 anni. E poi vedremo cosa succede, perché chiaro, avendo l'1% non possiamo intervenire in maniera attiva su decisioni tecniche o finanziarie, però siamo il simbolo di una possibilità di rinascita e di una vicinanza del territorio alla proprietà. Il nostro futuro è questo: mantenere questo collegamento fra la cittadinanza e la proprietà di una persona che per fortuna sta garantendo al Parma un buon futuro, perché Kyle Kraus sappiamo che ha delle disponibilità e ne ha messe tante fino adesso, però sapere che c'è tutta una cittadinanza accanto a lui, con lui, secondo me è una cosa che è molto importante, e poi è il simbolo di una possibilità futura di rispondere a qualsiasi tipo di avversità.
1: Allora, tu prima hai raccontato dei soci fondatori, invece chi sono i tuoi attuali colleghi? Vogliamo ricordare l'amministratore delegato Brachiroli e sì, tutta la squadra di PPC.
2: Noi abbiamo il presidente, che è l'avvocato Paolo Piva, che tra l'altro è stato uno dei primissimi iniziatori di questa avventura. Insieme a Marco Ferrari forse sono stati quelli che hanno tenuto le redditi fin dall'inizio di questo gruppo di persone, Marco Ferrari da una parte e Paolo Piva dall'altra, assieme ad Orlandini, al grande Giorgio Orlandini. E adesso abbiamo un amministratore delegato, è Maurizio Brachiroli, e poi abbiamo un gruppo di consiglieri e di vicepresidente è assieme a me l'avvocato Maria Vittoria Grassi. Poi Paolo Benecchi come ex amministratore delegato, poi abbiamo Stefano Menozzi e altri personaggi che sono tutti nel consiglio di PPC. Se volete li nomino tutti, ma non so se poi...
1: Era giusto per ricordare che è un lavoro di squadra.
2: Ma certo, un lavoro di squadra. Poi io nel libro cito tutti i soci uno per uno, perché rappresentano i mattoni vitali di questo castello incantato che è PPC. Nomino anche dei soci speciali, perché questo libro parte dall'apice, diciamo, dai primi fondatori o i personaggi più in vista, più rappresentativi, anche più conosciuti di Parma, ma poi si cala nei soci, fra virgolette, normali, le persone normali, con degli episodi anche incredibili, persone che si sono fatte prestare i soldi dall'amico per diventare socio della prima ora, perché da operaio i 500 euro 10 anni fa erano un po' un problema tirarli fuori, e lui si è fatto prestare perché la moglie, insomma, era un po' restia a versare la cifra, e lui è andato in prestito, poi li ha resi facendo delle piccole creste simpatiche. Altri episodi poi di personaggi che hanno dato tanto a PPC in tante maniere, facendo diventare soci cugini, nonni, nipoti, zii, cercatori di funghi, sindaco di Tizzano, cioè è una comunità, è una grande famiglia. E poi non dimentichiamo che abbiamo anche tanti soci all'estero, perché c'è gente da tutto il mondo che è socio PPC, innamorata del Parma Calcio, magari degli anni d'oro, che quando ce n'è stato bisogno ha detto: voglio anch'io contribuire alla rinascita del Parma Calcio. Pensate che c'è un tifoso che è venuto dall'Argentina e ha preso l'aereo, quando è sceso a Malpensa ha preso un treno, pensava che fermasse a Parma, in realtà si fermava a Reggio Emilia, e lui si è rifiutato di scendere a Reggio Emilia perché lo considerava un'onta, è andato fino a Bologna e si è fatto è venuto in taxi da Bologna a Parma, ma pur di non scendere a Reggio Emilia. Ecco, cose del genere ti fanno capire che, insomma, c'è tanto cuore in questa avventura.
3: Ecco Franco, dopo il periodo immagino di delusioni e perché no anche umiliazioni, no, di quando il Parma è sceso sottoterra, per capirci, ci sono state queste tre promozioni consecutive che hanno dell'incredibile, quasi cinematografico direi, cioè nel raccontarlo, nell'immaginarlo uno non ci potrebbe mai pensare. Ecco, se dovessi scegliere, che ne so, un simbolo, un momento, visto che questa capacità di associare, che ne so, i soci ai miti ce l'hai, ecco, in questo caso che cosa sentivi dentro quando anno dopo anno c'era questo recupero?
2: Ma il primo anno è stata una cavalcata vincente, dico la verità, non abbiamo mai perso, il Parma non ha mai perso, ne ha pareggiate due, le ha vinte tutte, quindi... Il secondo anno invece si è cominciato a fare sul serio, perché in Serie C è già calcio vero, e c'erano delle società attrezzate quanto il Parma per risalire in Serie B, e lì vincemmo uno spareggio a Firenze contro l'Alessandria, storico, ma soprattutto la partita prima col Pordenone ebbe dei risvolti all'ultimo minuto, che ancora ci dicono che in quel momento lì ci ha baciato la fortuna. Poi la Serie B siamo partiti così maluccio, anzi, perché era un nuovo campionato. E l'ultima giornata a Spezia si è verificato un miracolo, che noi abbiamo vinto, ma soprattutto che un signore a Frosinone tirasse da 40 metri e prendesse l'angolino in alto della porta del Frosinone e ci aprì le porte per la Serie A. Questo signore qua non ha più fatto un gol in tutta la sua vita e forse quel giorno lì ha chiuso gli occhi e ha tirato pensando a non so cosa, però... A noi ci ha aperto le porte della Serie A, e poi la Serie A l'anno successivo, la salvezza, insomma tutte cose che testimoniano che probabilmente a Parma le cose vanno bene, perché si sogna in grande, e quando sogni in grande qualcosa di buono rimane.
3: Ecco, c'è qualcosa del Parma di oggi secondo te che rischia di dimenticare quegli anni autentici ma difficili?
2: No, non credo, perché Kraus all'inizio ha molto americanizzato, non so se è la parola giusta, la società, ma adesso ha portato un grande dirigente, Federico Cherubini, scuola Juventus, che sa di calcio italiano e sa un po' come indirizzare la società in tanti aspetti verso un rapporto col territorio e anche nel gestire la società in una maniera che abbia le positività di una gestione all'americana e una positività di una gestione però italiana, che tiene conto della storia, del costume, ma anche degli investimenti che devono essere adeguati a quello che ti chiede un mercato italiano.
3: Sabrina,
1: prima di salutarci, Franco, qual è il prossimo evento PPC? Vogliamo ricordarlo?
2: Sì, il prossimo evento PPC è qui fra una settimana allo Stadio Tardini, che è poi la casa dei tifosi di PPC, dei soci PPC. Si terrà la cena annuale di fine campionato. Ripetiamo l'evento fatto nel 2018. Ebbe un grande successo, perché per un tifoso, per un socio, pranzare tutti insieme è bello in qualsiasi parte, ma farlo all'interno dello stadio Tardini, con le foto dei giocatori, con le coppe, negli spazi che normalmente sono diciamo destinati ad altri usi, è un sogno, è una serata magica. Presenteremo anche lì a tutti i soci il libro, so che ci sarà un collegamento, credo, con TV Parma, non vorrei sbagliare, ma credo che sia stato già programmato. Andiamo già verso il tutto esaurito, perché ci sono 170 posti massimo come capienza, e sarà una bellissima festa, perché quest'anno il Parma ci ha dato delle gioie calcistiche anche importanti, perché essere salvi a marzo con un allenatore giovanissimo e con la squadra più giovane del campionato è un'impresa da festeggiare.
3: Franco, c'è il tuo libro con la Gazzetta di Parma in edicola, 10 euro più il prezzo del quotidiano, una storia da raccontare, un sogno realizzato, Parma partecipazioni calcistiche. Grazie per essere stato con noi, lunga vita al Parma, a te e al tuo libro.
2: Grazie mille a voi.
3: Sabrina,
1: noi ci vediamo mercoledì prossimo.
0: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.

0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
4: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
5: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
6: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.
10: Un grosso bacio e un grosso saluto da Biagio Antonacci, sempre qui a Radio Parma.

0: E questo? Cos'è? Eh sì, è l'ultimo pezzo di Biagio Antonacci, You and Me.
1: Avete ascoltato i... No. No, forse non ci siamo. I gatti. Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
0: Vi aspetto come sempre alle 9 o anche prima, e stanotte alle 22 ci sono già con OCD. Ci sentiamo prestissimo. A domani o a stanotte. Ciao!

0: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
0: Sono le 11:00.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
5: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
5: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. Impronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Una broncopolmonite bilaterale di probabile origine virale con coinvolgimento delle leptomeningi cerebrali. Sarebbe questa la causa della morte del piccolo Marcus, il bimbo di 13 mesi trovato senza vita al nido Bruco Verde il 3 dicembre scorso. Lo conferma l'autopsia depositata nei giorni scorsi. Restano indagate per omicidio colposo tre maestre dell'asilo, ma dopo gli esiti dell'esame autoptico si fa più difficile ipotizzare responsabilità dirette. Sono stati ritrovati vivi e in buone condizioni Sonia Bottachiari, di origini salsesi, e i due figli di 14 e 16 anni scomparsi dal 20 aprile durante una vacanza in Friuli. La conferma è arrivata ieri dalla procura di Piacenza dopo oltre 20 giorni di ricerche. La donna avrebbe contattato i carabinieri e potrebbe trovarsi all'estero. La procura mantiene il massimo riservo sul luogo del ritrovamento. Sonia avrebbe espresso timore e chiesto di non divulgare la posizione della famiglia. Il seguimento nella notte tra via Trento, via Le Frati e strada Alessandria. La polizia ha intercettato un'auto sospetta con fari spenti e andatura lenta. All'alti il conducente è fuggito a forte velocità. Decisivo l'intervento congiunto di volanti e carabinieri per bloccare il mezzo. Alla guida un ventenne italiano, ubriaco, senza patente e con precedenti, denunciato per guida in stato d'ebbrezza e varie violazioni del codice della strada, autosequestrata. Ieri è arrivata all'aeroporto di Parma la principessa Kate Middleton. Subito dopo si è recata a Reggio Emilia per essere ricevuta in municipio. Nel pomeriggio di ieri le visite della principessa in alcune strutture dedicate ai servizi per l'infanzia, considerate un'eccellenza internazionale. Oggi Kate pranzerà nel Parmense e poi ripartirà dal Verdi. Parma si conferma al laboratorio del domani. Ieri mattina al ridotto del Regio al Festival del Futuro Sostenibile, una giornata interamente dedicata al protagonismo dei giovani e alle sfide ambientali, nata nell'ambito dell'iniziativa Ecosistema Futuro. L'evento, promosso dal Comune e dal Consiglio Locale Giovani, segna un passaggio storico e il lancio ufficiale verso la prima Assemblea Nazionale sul Futuro, un'assemblea civica che vedrà la luce nel 2027, quando Parma sarà capitale europea dei giovani, con l'obiettivo di scrivere proposte concrete per l'Italia di domani. Lo sport, il calcio, attesa per oggi la decisione definitiva sulla collocazione della partita Como Parma. Intanto i crociati si allenano a Collecchio in vista della gara contro i lariani, scontro da ex per Gabriel Strefezza, che dopo il gol segnato alla Roma non vuole fermarsi. Stasera alle 21 su 12 TV Parma, nuova puntata di Calcio e Calcio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: La musica continua.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026. Notizie dall'ASL di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti. Spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda USL di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Incontro a Pechino nel primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Il leader cinese ha evocato la trappola di Tucidide invitando a evitare il conflitto fra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale.
1: In totale, dalla mezzanotte di ieri, la Russia ha usato più di 1.560 droni contro le nostre città e comunità. Lo denuncia con un post su X il presidente ucraino Zelensky. Queste non sono per nulla azioni di chi crede che la guerra stia finendo, aggiunge, spiegando che sono in corso le operazioni dei soccorritori a Kiev nel luogo di un attacco russo con droni che ha colpito un edificio residenziale di 9 piani. Il bilancio provvisorio confermato da Zelensky parla di un morto.
2: Sale a 6 il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sacco Bakary del Mali, ucciso senza un motivo il 9 maggio a Taranto Vecchia. La polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati, un 20enne e 4 minorenni, tra cui il 15enne che ha confessato di aver accoltellato al morte il lavoratore agricolo. Oggi inizieranno gli interrogatori.
1: Dalle 4 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono impegnati per l'incendio di un'abitazione. Al momento sul posto sta operando la squadra di Maniago con un'autopompa e un'autobotte, con ulteriori 2 mezzi e l'autoscala inviata dalla centrale di Pordenone. Una persona anziana è stata portata in salvo incolume dalla casa accanto. L'intervento tempestivo ha permesso di contenere le fiamme, evitandone la propagazione ad altre parti dell'edificio e alle strutture vicine. L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato l'ultimo piano e la copertura in legno del tetto. Sul posto anche i carabinieri.
2: Un gattopardo africano è stato avvistato e recuperato alle porte di Milano dopo diversi giorni di segnalazioni da parte dei cittadini. L'animale, un esemplare del felino selvatico originario dell'Africa centro-meridionale, considerato specie pericolosa, è stato individuato nel parco della Garbatella di Garbagnate Milanese, nell'Interland Nord del capoluogo lombardo.
1: Calcio: la Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva disposto lo spostamento della sfida tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso presentato nelle scorse ore dalla Lega Serie A è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Notizie dalla redazione di GazzettaDiParma.it. Incubo finito, Sonia Bottacchiari, i due figli sono vivi. Dopo 20 giorni di ricerche tra i boschi delle prealpi friulane, la procura ha confermato il contatto con la donna. La famiglia sta bene, ma si trova ancora in un rifugio isolato, forse verso il confine sloveno, e chiede comunque che il luogo non sia svelato. Il ritrovamento è avvenuto dopo un delicato patto per evitare nuove fughe. Sonia ha detto: non rivelate il luogo, altrimenti scappo. Sospese le ricerche sul campo per favorire un rientro protetto, prioritario soprattutto per la tutela e reinserimento dei due minori. Si finge un finto carabiniere coinvolto nel finto incidente della figlia e si fa consegnare da un'anziana di 79 anni i gioielli di famiglia, valore complessivo di 50.000 euro. Un vicino chiama i carabinieri, che intercettano l'autore della truffa sulla via Emilia in taxi. Il 48enne è stato arrestato e la refurtiva riconsegnata all'anziana. Controlli straordinari del territorio da parte dei carabinieri nei giorni scorsi a Parma. Un arresto, 5 denunce, 2 patenti ritirate, una catena e un manganello sequestrati e un esercizio pubblico sanzionato. Si tratta di arresti e denunce per guida in stato di ebbrezza, porto di armi e droga, sequestri e sanzioni a un ristorante per carenza di sicurezza. Termina oggi la visita della principessa del Galles in Emilia. Finiti gli appuntamenti pubblici ieri a Reggio, la principessa Kate si è concesso un po' di relax nel Relais Roncolo 1888 a Quattro Castella, il boutique hotel dove ha cenato e trascorso la notte. Oggi però la principessa del Galles ripartirà dopo la 2 giorni emiliana. Verso le 10 visiterà l'asilo nido Allende, dove continuerà a approfondire Reggio Emilia Approach, per poi chiudere la sua visita al centro di riciclaggio creativo Remida. Da qui dovrebbe arrivare in un agriturismo nel Parmense, dove pranzerà scoprendo le tipicità culinarie della nostra terra. La principessa ripartirà da dove è arrivata, l'aeroporto di Parma. Inseguimento sabato notte per le strade di San Leonardo, intercettati in via Bottego all'alta della polizia sono scappati. La volante, aiutata da una pattuglia dei carabinieri, ha intercettato l'auto in via Alessandria. A bordo sono stati identificati 3 uomini, 2 cittadini italiani di 19 e 20 anni e un cittadino ucraino di 30. Dagli accertamenti è emerso che il conducente, il 20enne italiano, aveva numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione. Gli altri 2 risultavano incensurati. Il 20enne, ampiamente positivo all'alcol test, è stato denunciato. Contestato anche l'incauto affidamento del veicolo al proprietario dell'autovettura, il cittadino ucraino. Ed infine, a Parma, i militari del NAS hanno eseguito un'ispezione in un bar, rilevando gravi carenze nel laboratorio destinato alla preparazione dei cibi. Al legale responsabile è stata comminata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro. Questo è tutto, la linea torna alla regia.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Energia, passione.
1: Radio Parma.

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Una broncopolmonite bilaterale di probabile origine virale con coinvolgimento delle leptomeningi cerebrali. Sarebbe questa la causa della morte del piccolo Marcus, il bimbo di 13 mesi trovato senza vita al nido Bruco Verde il 3 dicembre scorso. Lo conferma l'autopsia depositata nei giorni scorsi. Restano indagate per omicidio colposo tre maestre dell'asilo, ma dopo gli esiti dell'esame autoptico si fa più difficile ipotizzare responsabilità dirette. Sono stati ritrovati vivi e in buone condizioni Sonia Bottachiari, di origini salsesi, e i due figli di 14 e 16 anni scomparsi dal 20 aprile durante una vacanza in Friuli. La conferma è arrivata ieri dalla procura di Piacenza dopo oltre 20 giorni di ricerche. La donna avrebbe contattato i carabinieri e potrebbe trovarsi all'estero. La procura mantiene il massimo riservo sul luogo del ritrovamento. Sonia avrebbe espresso timore e chiesto di non divulgare la posizione della famiglia. Il seguimento nella notte tra via Trento, via Le Frati e strada Alessandria. La polizia ha intercettato un'auto sospetta con fari spenti e andatura lenta. All'alti il conducente è fuggito a forte velocità. Decisivo l'intervento congiunto di volanti e carabinieri per bloccare il mezzo. La guida un ventenne italiano, ubriaco, senza patente e con precedenti, denunciato per guida in stato d'ebbrezza e varie violazioni del codice della strada, autosequestrata. Ieri è arrivata all'aeroporto di Parma la principessa Kate Middleton. Subito dopo si è recata a Reggio Emilia per essere ricevuta in municipio. Nel pomeriggio di ieri le visite della principessa in alcune strutture dedicate ai servizi per l'infanzia, considerata un'eccellenza internazionale. Oggi Kate pranzerà nel Parmense e poi ripartirà dal Verdi. Parma si conferma al laboratorio del domani. Ieri mattina al ridotto del Regio il Festival del Futuro Sostenibile, una giornata interamente dedicata al protagonismo dei giovani e alle sfide ambientali, nata nell'ambito dell'iniziativa Ecosistema Futuro. L'evento, promosso dal Comune e dal Consiglio Locale Giovani, segna un passaggio storico e il lancio ufficiale verso la prima Assemblea Nazionale sul Futuro, un'assemblea civica che vedrà la luce nel 2027, quando Parma sarà capitale europea dei giovani, con l'obiettivo di scrivere proposte concrete per l'Italia di domani. Lo sport, il calcio, attesa per oggi la decisione definitiva sulla collocazione della partita Como-Parma. Intanto i crociati si allenano a Collecchio in vista della gara contro i lariani, scontro da ex per Gabriel Strefezza, che dopo il gol segnato alla Roma non vuole fermarsi. Stasera alle 21 su 12 TV Parma, nuova puntata di Calcio e Calcio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
7: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
5: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
9: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
10: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
11: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
12: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
3: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi all'inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema, lo abbiamo risolto molto rapidamente. Avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi dal canto suo ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremo essere partner, non avversari.
1: Un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky, sotto accusa per corruzione. Lo riferiscono i media locali, secondo cui i giudici hanno deciso di mettere Yermak in detenzione preventiva per 60 giorni o di pagare una cauzione di 140 milioni di grivnie, pari a circa 2,7 milioni di euro.
2: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difendermi e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora in base alla considerazione che insieme siamo uno.
1: Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversava a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il malessere è di origine virale e non ha comportato nessun caso grave. In conseguenza di ciò, il divieto di sbarco imposto ai passeggeri e all'equipaggio della nave viene revocato per le persone non sintomatiche.
2: Una vera e propria ovazione a Papa Leone al suo ingresso alla Cappella Universitaria Divina Sapienza, primo momento della sua visita all'Università La Sapienza di Roma. Qui il pontefice, accolto dal cappellano Don Gabriele Vecchione, ha avuto un momento di preghiera, un primo incontro con gli studenti. A fare gli onori di casa la rettrice Antonella Polimeni e il Senato Accademico. Successivamente il discorso nell'Aula Magna dell'Ateneo, la visita a una mostra sui papi alla Sapienza e infine un saluto dalla scalinata del rettorato.
1: Calcio: il derby della capitale tra Roma e Lazio rischia di passare alla storia per il silenzio sugli spalti piuttosto che per lo spettacolo in campo. Dopo giorni di tira e molla sull'orario e la data del match, la curva sud giallorossa ha infatti annunciato ufficialmente che non entrerà allo Stadio Olimpico in segno di protesta. Una decisione forte comunicata attraverso una nota ufficiale dei gruppi organizzati, che hanno spiegato che l'iniziativa è un gesto di rispetto verso tutti coloro che hanno speso tempo e denaro a causa di una gestione ritenuta assurda della programmazione.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 13:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Una broncopolmonite bilaterale di probabile origine virale con coinvolgimento delle leptomeningi cerebrali. Sarebbe questa la causa della morte del piccolo Marcus, il bimbo di 13 mesi trovato senza vita al nido Brocovert del 3 dicembre scorso. Lo conferma l'autopsia depositata nei giorni scorsi. Restano indagate per omicidio colposo tre maestre dell'asilo, ma dopo gli esiti dell'esame autoptico si fa più difficile ipotizzare responsabilità dirette. Sono stati ritrovati vivi e in buone condizioni Sonia Bottachiari, di origini salsesi, e i due figli di 14 e 16 anni scomparsi dal 20 aprile durante una vacanza in Friuli. La conferma è arrivata ieri dalla procura di Piacenza dopo oltre 20 giorni di ricerche. La donna avrebbe contattato i carabinieri e potrebbe trovarsi all'estero. La procura mantiene il massimo riservo sul luogo del ritrovamento. Sonia avrebbe espresso timore e chiesto di non divulgare la posizione della famiglia. Il seguimento nella notte tra via Trento, via Le Frati e strada Alessandria. La polizia ha intercettato un'auto sospetta con fari spenti e andatura lenta. All'alti il conducente è fuggito a forte velocità. Decisivo l'intervento congiunto di volanti e carabinieri per bloccare il mezzo. Alla guida un ventenne italiano, ubriaco, senza patente e con precedenti, denunciato per guida in stato d'ebbrezza e varie violazioni del codice della strada, autosequestrata. Ieri è arrivata all'aeroporto di Parma la principessa Kate Middleton. Subito dopo si è recata a Reggio Emilia per essere ricevuta in municipio. Nel pomeriggio di ieri le visite della principessa in alcune strutture dedicate ai servizi per l'infanzia è considerata un'eccellenza internazionale. Oggi Kate pranzerà nel Parmense e poi ripartirà dal Verdi. Parma si conferma al laboratorio del domani. Ieri mattina al ridotto del Regio al Festival del Futuro Sostenibile, una giornata interamente dedicata al protagonismo dei giovani e alle sfide ambientali, nata nell'ambito dell'iniziativa Ecosistema Futuro. L'evento, promosso dal Comune e dal Consiglio Locale Giovani, segna un passaggio storico e il lancio ufficiale verso la prima Assemblea Nazionale sul Futuro, un'assemblea civica che vedrà la luce nel 2027, quando Parma sarà capitale europea dei giovani, con l'obiettivo di scrivere proposte concrete per l'Italia di domani. Lo sport, il calcio, attesa per oggi la decisione definitiva sulla collocazione della partita Como-Parma. Intanto i crociati si allenano con Lecchio in vista della gara contro i Lariani, scontro da ex per Gabriel Strefezza, che dopo il gol segnato alla Roma non vuole fermarsi. Stasera alle 21 su 12 TV Parma, nuova puntata di Calcio e Calcio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
6: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
8: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026, a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: 9. Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito è pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
4: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
5: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa, riflessa.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo USA Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi Jinping e la Cina, lodandolo come un grande leader. Trump ha detto a Xi che l'incontro è un onore come pochi altri che abbia mai avuto e avremo un futuro fantastico insieme.
1: Con 21 elementi elencati uno ad uno, dalle bugie sulle 3 telefonate a casa Poggi fino al DNA, la procura di Pavia vuole dimostrare a processo la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Allo stesso tempo però dagli atti si evince che prima di tutto la riapertura dell'inchiesta sul delitto di Garlasco è scaturita dalla necessità di tutelare Alberto Stasi per i PM innocente e di sollecitare poi, come è stato fatto, un'istanza di revisione per cancellare la sua condanna.
2: È successo al culmine di una lite, l'ennesima. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli. Qui l'equipe medica ha allertato le forze dell'ordine che hanno arrestato un 66enne e accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Per lui è stato disposto il trasferimento nel carcere di Poggioreale.
1: Papa Leone XIV ha cominciato la visita pastorale alla Sapienza, Università di Roma. Al suo arrivo è stato accolto davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza dalla rettrice Antonella Polimeni e successivamente all'ingresso della chiesa dal cappellano Don Gabriele Vecchione. Viva il Papa è stata l'ovazione che lo ha accolto appena entrato nel luogo di culto. Un grande e fragoroso applauso ha accolto l'ingresso del pontefice.
2: L'Italia del turismo continua la sua corsa e si prepara un 2026 da numeri record. Alberghi, città d'arte, località balneari e mete culturali potrebbero registrare un nuovo boom di visitatori, confermando il comparto come uno dei motori più forti dell'economia nazionale. Ma dietro la crescita dei flussi si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, tra rincari energetici e inflazione ancora elevata. Secondo le previsioni elaborate da Demoscopica, il prossimo anno gli arrivi turistici in Italia toccherebbero quota 141,2 milioni con un aumento del 2,1% rispetto al 2025.
1: Tennis, nell'ATP Masters 1000 di Roma ci sarà un solo match con un italiano protagonista quest'oggi. Nei quarti di finale di singolare maschile, Jannik Sinner, numero 1 del seeding del mondo, affronta il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 12. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. Rublev torna ai quarti a Roma 5 anni dopo l'ultima volta. Per il russo è la prima semifinale a livello Masters 1000 da Montreal 2024, quando eliminò proprio Sinner sul suo cammino.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma ed Alberto Dallatana. Truffa del finto incidente a Fidenza, arrestato un uomo di origini campane trovato dai carabinieri a bordo di un taxi diretto a Parma con in tasca oro e preziosi appena sottratti a una 79enne. La donna era stata convinta al telefono che la figlia avesse causato un grave incidente e che servissero soldi e gioielli per aiutarla. Decisiva la segnalazione di un cittadino al 112, recuperato un bottino da circa 50.000 euro restituito all'anziana. Si troverebbero in Slovenia, vicino al confine italiano, Sonia Bottachiari e i due figli adolescenti scomparsi il 20 aprile da Castellarquato e ritrovati nelle ultime ore. La donna avrebbe chiesto agli investigatori il massimo riservo sul luogo in cui si trova, minacciando altrimenti di far perdere nuovamente le proprie tracce. La donna si era allontanata volontariamente con i figli a bordo della propria auto, poi ritrovata a Tarcento, in Friuli. La polizia ha intercettato un'auto nella notte in zona stazione a Parma. Il mezzo viaggiava lentamente a fari spenti. All'alta del 113 il conducente ha improvvisamente accelerato, cominciando una serie di manovre pericolose. A quel punto è scattato l'inseguimento, al quale ha collaborato una pattuglia dei carabinieri. L'auto è stata fermata nel quartiere San Leonardo. A bordo due italiani, 19 e 20 anni, un ucraino di 30. Il ventenne è risultato gravato da vari precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione, ed è risultato positivo all'alcol test, oltre che per privo di patente di guida. Alla fine è stato denunciato. Da lunedì 18 maggio entreranno in servizio sulla linea Parma-Suzzara i nuovi treni elettrici di ultima generazione che sostituiranno definitivamente i convogli diesel. Completata l'elettrificazione della tratta gestita da FER, lunga 39 km, parte di un corridoio strategico da Parma a Poggio Rusco. I nuovi treni offriranno maggior comfort, spazio per biciclette, videosorveglianze e consumi ridotti del 30%. Ogni anno la linea trasporta oltre 400.000 passeggeri. Il calcio, attesa per oggi la decisione definitiva sulla collocazione di Como Parma. Intanto i crociati si allenano a Collecchio in vista della partita contro il Ariani, scontro da ex per Strefezza che dopo il gol segnato alla Roma non vuole fermarsi. Stasera alle 21 su 12 TV Parma, nuova puntata di Calcio e Calcio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti, evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere, usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
8: Palla in tribuna, in studio Alberto Dallatana.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio, nuova puntata di Palla in tribuna, puntata del giovedì. Ci avviciniamo alla partita di puntini puntini, quando... Allora, oggi arriverà finalmente la decisione definitiva di questa cosa grottesca. Lo sapremo, dovrebbe essere lunedì alle 20:45. Dovrebbe, perché ormai qua la Lega aveva detto 12:30, anzi mi scuso anche perché lunedì sera a Bar Sport abbiamo detto domenica, si gioca domenica ore 12:30, l'abbiamo dato per assodato, poi invece quella era, per la Lega era ufficiale, poi dopo c'erano tutte le autorità civili che gliel'hanno impedito e pare che si giocherà quindi lunedì sera 20:45, ma attendiamo perché a questo punto i colpi di scena, oggi c'è la decisione del TAR addirittura, ricorso al TAR, incredibile. No, incredibile perché comunque lo si sa da un pezzo che si gioca, tutto dipende dal derby di Roma, lo si sa da un pezzo che ci sarebbe stato il derby lì e anche la finale degli internazionali d'Italia. Non capisco dove sia la sorpresa, francamente, quindi è veramente, veramente incredibile. Poi dopo ci vanno dietro tutte le nostre partite, noi sfortunati che giochiamo, cioè sfortunati che giochiamo contro il Como e quindi dobbiamo dipendere dalla contemporaneità per la Champions League. Poi vedremo, certo che a parte che c'è anche il tema del caro biglietti per la trasferta, poi abbiamo Angelo Manfredini, ce ne facciamo parlare, però comunque al di là di questo qualcuno magari avrebbe avuto piacere a pianificare una domenica di metà maggio a Como, no? Sul lago, era anche una bella trasferta teoricamente. Invece così non si capisce quando si giocherà, se si giocherà, non si può pianificare nulla ad oggi ed è giovedì, quindi figurati, poi venerdì sera sarebbe collocazione ancora più infausta e infame, difficile anche per tutti i tifosi, ma ne abbiamo visto un po' di tutti i colori, devo dire, ormai in Serie A, veramente di tutti i colori. Vabbè, parliamo un po' di calcio giocato o di mercato. Dagli USA confermano Parma, Udinese e Venezia su Atrok del MTK Budapest, ma attenzione alla MLS. Leggo, il giovane talento Zalan Atrok, esterno classe 2005 ungherese di proprietà dell'MTK Budapest. Se ne era già parlato in ottica Parma un paio di settimane fa, me l'ero perso evidentemente. Vabbè, insomma, sarà uno dei temi, il mercato è anche uno dei temi, il futuro, il tema caldo, alla fine è questo, perché ma insomma le polemiche arbitrali per fortuna un po' sfumano, come inevitabile che sia, ma di tutto ciò si parlerà questa sera a Calcio e Calcio. Ciao Beppe Milano.
9: Buonasera, buon pomeriggio, pardon, ero già in clima trasmissione. Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna. Beh, sfumare con Ampolini in studio la vedo dura, riuscire a sfumare sulla questione arbitrale, ma ti prometto che ci proveremo,
4: provaci, almeno dai.
9: Ci proveremo.
4: Sì, che dobbiamo, ormai ci siamo un po' messi il cuore in pace, rigirare ancora il coltello nella piaga fa male, fa sì, male caro Beppe.
9: Assolutamente sì.
4: Cosa, no, se non altro stasera si saprà, cioè a questo punto io non mi stupisco più di niente, ma stasera si dovrà sapere quando si giocherà la prossima partita, scenario incredibile anche questo.
9: Guarda, la questione arbitrale rientrerà perché rientra in una situazione del nostro calcio veramente folle. La querelle su quando giocare un derby, quando non giocare, credo che sia la dimostrazione di come davvero il mondo calcio si attaccava sempre la federazione, ma adesso anche la Lega credo che sia più che mai da verificare nella sua razionalità, perché gli internazionali di calcio e gli internazionali di tennis si avvicinano da un anno all'altro.
4: Sì, infatti è da un po' che è tutto noto, no? Cioè.
9: È da oltre un anno, perché infatti, essendo l'ATP, la Federazione Mondiale del Tennis, una federazione seria, dove c'è una azione rigorosa, il calendario viene blindato anno all'altro, se non in casi eccezionali come Dubai, per dire, cioè questioni di guerra che con l'Italia non c'entrano nulla. Quindi quando è stato fatto il calendario della Serie A ben si sapeva che ci sarebbe stata la finale dell'Internazionale d'Italia, oltretutto sapendo anche che tu hai un giocatore della propria nazionale che potrebbe essere alla finale, quindi richiamando il triplo di spettatori al di là di quelli che andranno all'interno del Foro Italico. Ed è assurdo programmare un derby. Al di là di quello che può valere dal punto di vista almeno non puoi programmare un derby nella stessa giornata.
4: No, oltretutto.
9: Con un campionato che, e questo mi fa molto ridere, se la Lega che dice ma attaccano le nostre regole della coincidenza delle partite quando fino a due settimane fa non gliene fregava niente.
4: Esatto.
9: C'è una enorme ipocrisia solamente per così far finta di niente e poter coprire il proprio errore, che è un errore a monti di aver fatto un calendario folle. Cioè, solo adesso se ne accorgono di questo questa sera, anche perché credo che probabilmente forse riuscirete nel telegiornale alle 19.30, ma speriamo alle 21 di avere la sentenza del TAR che chiuda la partita.
4: Beh, insomma, al di là di questo, dell'arrabbiatura, chiamiamola così, poi la sviscererete meglio, della partita ancora con la Roma, si guarda, i tifosi sono focalizzati sul futuro, anche perché ha parlato Cherubini l'altro ieri, insomma, qualcosina si è intuito o si può cercare di interpretare, ecco.
9: Stasera faremo un lavoro di interpretazione delle sue parole e cercheremo di capire che cosa può succedere in futuro, perché questo poi è il tema del giorno, anche se mai come in questa occasione credo che sia divertente anche giocare in studio, divertirsi a giocare la sfida tra Como e Parma, tra le due filosofie più differenti di questo campionato. Credo che sarà una partita molto divertente, vale solo per i lombardi, ma diventa secondo me davvero interessante capire come si potrebbe giocare questa partita. E in più giocheremo la partita del futuro, lo faremo con Luca Ampollini, con Fausto Pizzi, con Paolo Grossi, con Enrico Cavalco, ovviamente ci sarà anche la nostra squadra, Maddalena Ferroni, Isabella Andreoni, Luca Ampollini e Luca Ferrari, perché insomma qualche parola viene detta, qualche indiscrezione, si guarda poi alle voci di mercato che cominciano a essere più che malvolente, diciamo così, e insomma siamo tranquilli come significa, siamo salvi, ma c'è molto da dire, molto da divertirsi.
4: Assolutamente. Beppe, allora buon lavoro, buona trasmissione per stasera.
9: Grazie Alberto.
4: Ciao, grazie mille, ciao Beppe. Allora, qualche messaggio. Stefano dice, dai, sbilanciati sui rinnovi di Bernabé e del Prato, sì o no? Chiedi anche a Beppe, ecco, io l'ho chiesto. Dopo adesso chiediamo a Stefano Brianti. Io direi più sì, cioè se devo scegliere, cioè vorrei tutte e due, se vedo più fattibile il rinnovo di Del Prato, Bernabé lo vedo un po' più complesso, dipende secondo me un po' che piani avrà a livello proprio tecnico-tattico il Parma l'anno prossimo, Bernabé li vorrà conoscere, provo a ragionare a voce alta. C'è da dire che adesso lui si sottopone a questo intervento chirurgico che forse rischia di togliergli un po' di mercato da sotto i piedi, quindi anche questo influisce forse più verso un rinnovo, che non lo so, poi non vuol dire niente in realtà perché la scadenza è tra un anno. Allora, questa la Fiorentina si porta dietro Del Prato. Ah, dice Sandro da Poviglio, vi do questa bomba. Ci dice, ha disdetto l'appartamento in città. Sì, dettaglio non da poco, ma l'abbiamo già detto, Sandro, sì, ci risulta, ma non è che questo confermi che se ne vada, può... Si vede che non si trova bene dove abitava, non lo so. Allora, nessuno ha detto che la partita è stata persa domenica per le sostituzioni scellerate di questa, di Valeri del Prato. Beh, allora non hai visto, caro radioascoltatore, non hai visto Bar Sport, perché comunque questo lo si è detto. Poi adesso parlare che questa è... parlare di furto nella radiocronaca fatta domenica mi sembra esagerato, io sono imparziale. No, hai ragione, lì è volata qualche parola di troppo nella tensione... al sottoscritto, te lo confermo e chiedo venia, non so se ho detto proprio furto, ma potrebbe essere che scappate come parole in effetti, ma gli episodi, come dici tu, alla fine sono stati un certo tipo, restano comunque per me delle grosse sviste, come il fallo di Pellegrino che non c'era, da cui è nato il calcio di rigore, il calcio di rigore che sì, ok, c'è, ma io continuo a non vederlo così solare, soprattutto per me non è, cioè, ho visto Open VAR, per me il protocollo è stato sbagliato, perché Chiffi comunque l'ha visto in un certo modo e quindi non si capisce più veramente chi arbitra in Italia. E poi tanti fischi nella seconda parte della partita che pian piano secondo me hanno un po' indirizzato in un certo punto, in una certa direzione la partita. Altro messaggio, non so se abbiamo già, abbiamo già Stefano Briante, allora gli do il benvenuto. Ciao Stefano, ben ritrovato.
10: Ciao, buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
4: Allora, a freddo cosa ti ha lasciato la partita contro la Roma?
10: È una tremenda afonia, che ho chiamato afonia di Chiffi, e adesso non so se è quello o i mali di stagione, però insomma oltre a quello ha lasciato un Parma molto combattivo e con questa molto sul pezzo, perché dopo il primo tempo, che dove eravamo stati affrontati sull'uno contro uno dalla Roma nel classico gioco di Gasperini, a quel punto lì questa ha mischiato le carte, non è andato più a zona, ma è andato con l'uno contro uno anche lui nel secondo tempo. Però a differenza della Roma, noi correvamo molto di più e quindi è venuto fuori un tempo veramente ben giocato.
4: Uno dei migliori forse del Parma quest'anno, non so se sei d'accordo.
10: Sì, uno dei migliori, perché veramente sono andati a viso aperto a giocarsi la partita senza paura, e al di là di qualche, sì, è vero, contropiede della Roma, ma più che altro qualche palla da mischia creata dal direttore di gara, cioè con queste punizioni fischiate sulla tre quarti o su calci d'angoli fortunosi, diciamo che era più la Roma che andava in contropiede che non il Parma.
4: Eh sì, assolutamente, hai perfettamente ragione. Cioè, proprio è stato un blackout il loro. Poi così Hermoso ha sbagliato quel passaggio, lui l'ha sostituito. Non me lo aspettavo così tutto ad un tratto, praticamente.
10: Eh sì, perché appunto, cioè, dopo il primo tempo che il Parma aveva utilizzato la sua solita tecnica dei 10 dietro la linea della palla e la difesa ferrea, no?
4: Ha capito che non era praticabile.
10: Non era praticabile, perché il gioco di Gasperini con l'uno contro uno ti metteva in crisi negli spazi, sì, che si venivano a creare. Di conseguenza, quando tu avevi un giocatore che non faceva bene il suo compito difensivo, si andava a alterare, mentre invece così ha responsabilizzato soprattutto i centrocampisti, tanto è vero che i centrocampisti nella seconda frazione sono stati quelli che hanno giocato meglio, eh? Sì. I vari Strefetti, i vari Nicolussi Caviglia, i vari Ordóñez, sì, sì. E quindi insomma Keita stesso, secondo me hanno fatto veramente una partita molto di intelligenza e di quantità.
4: Nicolussi Caviglia veramente sta crescendo tantissimo in queste ultime settimane. L'abbiamo trovato regista per l'anno prossimo? Direi di sì, ma non voglio condizionarti.
10: Sì, assolutissimamente. Nicolussi Caviglia fa parte dei miei pallini, perché è ancora un giocatore, come ho detto più volte, che è ancorato alla vecchia scuola, vale a dire a testa alta, busto eretto, buon calcio, quindi lui non disdegna sia il lancio che il passaggio rasoterra, e diciamo che è molto completo. Sta poco alla volta anche avendo una svolta a livello fisico, cioè sveltendo un po' il suo passo, che era abbastanza, come dire, monocorde, monotono. Adesso ha anche un cambio di passo che comunque lo fa diventare uno dei centrocampisti di quell'età lì, forse tra i migliori che ci sono nel panorama.
4: Se prima un radioascoltatore chiedeva: si sa qualcosa dei rinnovi di Del Prato e Bernabé? Al di là che ho già risposto, ma di quello che si sa e che soprattutto non si sa, che c'è da aspettare.
10: Sì.
4: Secondo te, se tu dovessi scegliere un solo rinnovo, quale giocheresti di questi due?
10: Ma io Del Prato, perché Del Prato trovo che sia l'anima di questo Parma ormai già da diversi anni. È ancora giovane, però è un capitano fin da quando è arrivato, e secondo me perdere Del Prato veramente vai a perdere un po' quello che è appunto la passione e l'anima crociata, secondo me, dal mio punto di vista. Poi è vero che anche Bernabé è veramente un bellissimo giocatore, perché adesso noi comunque abbiamo la memoria corta e lui è un giocatore che difatti è un giocatore un po' parafrasando Nanni Moretti, no? Cioè lo noti di più quando manca,
4: ah, sì,
10: che quando va in campo, no? E quindi anche Bernabé è un grande giocatore, però tra i due sicuramente la perdita maggiore sarebbe Del Prato, sicuramente.
4: Veramente, allora, secondo me ci sono veramente pochi insostituibili in questo Parma. Uno è Pellegrino, cioè adesso, sì, c'è il Fejo, okay, ma ti sto parlando di tutto l'arco del campionato, adesso ha un cambio, E Del Prato, effettivamente, quando non c'è stato, che fosse il braccetto di destra, che fosse, si è visto anche con la Roma quando è sceso, non che avesse giocato una delle sue migliori partite.
10: Sì, allora, qua si ritorna un po' al discorso di Nicolussi Caviglia. Del Prato è un altro di quei giocatori che si è formato, secondo me, nella vecchia scuola del vivaio fiorentissimo dell'Atalanta, che fu di Mino Favini, e quindi è un ragazzo che, come dire, l'anno scorso lo ha fatto, anche può giocare anche in porta. Cioè, sono di quei classici giocatori che sanno giocare a calcio, e quindi per loro tendenzialmente non è un grosso problema giocare esterno, interno di centrocampo, difensore centrale, e tra l'altro forse è uno di quelli che ha più l'istinto killer quando è in area di rigore avversaria, del Parma. Quindi cioè, è un giocatore veramente completo. Perché? Perché è un giocatore come Nicolussi e Caviglia che hanno ancora una formazione calcistica di quello che è stato il gloriosissimo calcio italiano sino a qualche anno fa.
4: Intanto ci ha raggiunto anche Walter Perotti, eh? Ciao Walter.
10: Oppala.
11: Ciao Stefano.
10: Ciao Walter.
11: Un piacere ascoltare le tue statistiche.
10: Grazie.
4: Sto preparando calcio e calcio di stasera, puntata incandescente, ha detto. Beppe Milano, sei pronto?
11: Parlerà ancora di arbitro.
4: Credo di sì, credo di sì. Tira fuori tutti gli episodi, perché...
11: Comunque ti rivolgo a diretta live, quando ci siete voi.
10: Presto,
11: tu e Remo siete una coppia vincente.
4: Non sappiamo neanche quando si gioca la prossima, ragazzi. Siamo anche, no, perché questo, la gente non sa che è anche un paletto per la nostra organizzazione.
11: Domenica
4: del
11: mezzogiorno,
4: tutti,
11: domenica
4: esatto,
11: sera.
4: Tutti i turni lavorativi. Cioè, vabbè, incredibile.
10: Sono, è come dire, il pranzo o cena sorpresa.
4: Sì,
10: no?
4: Sì, esatto, più o meno.
11: Perché
4: più meno.
11: Non so quando andare a correre.
4: Tu fai deve fare anche il passatore, quanti chilometri
11: sì, ma
4: sono?
11: Se domenica 24 ho sentito che si gioca alle 20:45, riesco.
4: Va bene, quindi chiedi tu quando sì. Va, no, si giocherà secondo
11: in
4: me
11: in base alle mie esigenze,
4: si giocherà lunedì sera secondo me, quindi a te va bene.
11: Ah, va benissimo.
4: Penso lunedì sera.
11: Beh,
4: penso.
11: Facciamo Bar Sport diretta live insieme.
4: Tu quando parti per il passatore quanti chilometri sono? 100 chilometri.
11: 100 chilometri.
4: Ah, così lui Stefano Perotti 100
11: vado
4: chilometri,
11: vado a vedere i lavori
4: facili.
11: Allo stadio a Firenze e poi
10: incredibile.
4: Mi sa che l'anno prossimo se la rifai sono ancora lì.
10: Sì. Se vuoi ti seguo con il sole.
4: Sì. Stefano, che partita sarà col Como al di là di quando sarà?
10: È una partita che, allora, il Como, devo dire la verità, al di là del fatto che ha guantato la zona UEFA, la zona Europa domenica col Verona, non è in un periodo particolarmente, come dire, di forma. Tra l'altro è stato messo abbastanza in difficoltà dal Verona anche nel primo tempo della partita, quindi diciamo che loro sono una grandissima squadra, un bravissimo allenatore, però non sono diciamo nella loro forma migliore come invece era la Roma quando si è presentata al Tardini. Noi siamo bravi, ma come dire, siamo un po' in una tournée finale, ecco, e quindi viene un po' vissuto così, insomma, con il massimo impegno, però non con forse quella concentrazione cattiveria che servirebbero magari per ottenere dei punti fondamentali, ecco, quindi c'è un po' quella cosa lì, c'è da sperare che alcuni giocatori del Parma vogliono ancora farsi vedere, farsi notare per un eventuale rinnovo oppure per anche nuovi lidi, però insomma che abbiano questa dentro di loro questa voglia di farsi vedere, questa voglia

0: progetto di 2 o 3 anni. Cioè, questo, voglio dire, la colpa è di tutti e di nessuno, cioè nel senso che rispetto a questa bisogna vedere se lui effettivamente vuole rimanere nel calcio del 2026. Così vale per i rinnovi dei contratti di Del Prato e Bernabé, cioè si sa quando le cose vengono fatte nero su bianco, se no prima non è come qualche anno fa dove uno poteva avere l'intuizione, la soffiata, adesso veramente si gioca così, e questo appunto è penalizzante, perché io vorrei ancora questa sulla panchina del Parma, ma non perché secondo me questa è l'allenatore, come dire, mondiale, perfetto, però comunque dai un briciolo di progetto, di continuità. In questo senso qua io vedrei, ormai è sulla bocca di tutti, ed effettivamente vedendo giocare anche la squadra, direi che Aquilani del Catanzaro è quello più più appetibile, ecco, come tipo di progetto, come tipo di allenatore. Però io appunto ho il pallino un po' per un minimo di progettazione, perché veramente, cioè, è difficile fare calcio, sì, di 6 mesi in 6 mesi, cioè sì, dopo sì, diventa veramente una roba, vabbè che si è velocizzato tutto in questa società, però insomma un minimo, ecco, bisognerebbe tenerlo, ecco.
1: Allora, intanto Luca, che ci saluta me e Walter.
2: Ciao Luca. Luca Umiltà.
1: Mi chiede se stiamo guardando il giro o il tennis. Niente, perché la TV
2: la TV l'abbiamo spenta.
1: Me
2: non so niente.
1: Mi metti su Rai 2, Walter, che guardiamo. Guardo il giro, Luca, se permetti. Che oggi c'è tappa di Napoli, così ci vediamo anche delle belle immagini di Napoli dall'alto.
0: Sì.
1: Dovrebbe essere abbastanza facile il finale. Stefano Branti, prima di salutarti, sei nell'organizzazione, insomma, comunque nella promozione di una bella festa il 24 maggio. Un quartiere, la sua squadra, la sua festa. Di cosa si tratta? Nel San Leonardo, ovviamente.
0: Luca, praticamente è la festa di questa squadra qua, che poi è praticamente rappresentativa di un quartiere stesso, che è appunto il San Leonardo. Squadra storica, perché festeggia gli 80 anni, e quindi la società più anziana di Parma, dopo il Parma Calcio, di quelle dilettantistiche, compie 80 anni, gli stessi colori della Sampdoria, nata nello stesso anno e con un connubio, perché comunque i cappellani, diciamo, un prete di San Leonardo ha conosciuto il cappellano della Sampdoria, che gli aveva regalato le magliette blu cerchiate, le stupende magliette blu cerchiate, e dopodiché è nata questa storia, dove al giorno d'oggi ci sono una società composta da persone super volonterose, super preparate, il presidente Antonio Leopardo e tutto lo staff, fanno questa festa, perché io faccio ben poco, e dove ci saranno street food, un concerto dei figli dei fuori, dove ci saranno la premiazione di tutti i gloriosi calciatori che hanno vestito la maglia della San Leo, insomma quelli più significativi, una sorta di Hall of Fame blu cerchiata, e comunque devo dire che proprio è una società che lavora tantissimo sul territorio e porta in alto i nomi di San Leonardo, che spesso è un po' bistrattato come quartiere, ma vi posso assicurare che io ci abito e sto benissimo.
2: E infatti tu speri che giocano lunedì.
0: Sì, bravo, bravo, bravo.
1: Io spero che 24 se Parma Sassuolo, giusto?
0: Sì.
1: Rischia di essere, no, ma sarà la sera.
0: O alle 3.
1: Credo che l'ultima sarà la sera, perché c'è per il caldo, di solito l'ultima l'anno scorso le hanno giocate tutte la sera, se vi ricordate, la partita di Bergamo.
0: Sì, va
1: vedremo,
0: bene,
1: vedremo, ci piacerebbe saperlo già, ma come vedi qui non si sa dove.
0: No, vabbè, lasciamo stare, cioè, mi sembrano proprio quelle organizzazioni quando dice ci vediamo lì, sì. Ma quando e dove, però.
1: Proprio così. Stefano Brianti, grazie per essere stato con noi.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Stefano, a presto.
0: Ciao Walter, ciao Alberto, ciao a tutti.
1: Allora, qualche messaggio. Gianluca, messaggio importante, senti qui Walter, ho chiesto ieri al meet and greet a Keita se lo vedremo ai mondiali, e lui ha detto di aspettare venerdì che arrivano le convocazioni o pre-convocazioni del Belgio, ma il suo annuire, un grande e soddisfatto sorriso, sono stati eloquenti. Per quanto riguarda di questa

0: sarebbe già stato deciso dal mese scorso dalla società con cui rapporti ha addirittura. Lui dice che è già stato deciso. Dice che non ci si annoia mai con questo Parma. Non lo so, Gianluca, non lo so, non lo so. Tu ne sai più di noi.
1: Beh,
0: Sembra che tu ne sappia
1: intanto,
0: più di noi, vedremo. Il
1: beh,
0: discorso
1: intanto
0: Keita.
1: io adesso scappo, vado a
0: Tu
1: preparare
0: vai che
1: calcio
0: devi
1: calcio
0: lavorare.
1: e poi mi vado a preparare perché domani sera c'è la Chatty Run
0: Ah, pure
1: al
0: quella
1: parco
0: ti fai.
1: locale.
0: Sì,
1: Bravo,
0: 8
1: beh, dai,
0: chilometri,
1: sì,
0: 8
1: dai.
0: chilometri per te sono una passeggiata.
1: E
0: Ah, ti fai gli
1: infatti.
0: 8 km come riscaldamento per i 100 del giorno dopo?
1: Sì.
0: Beh, mi sembra giusto. Oh, vabbè, è così lui. Ciao
1: Intanto
0: Walter.
1: Sinner sta vincendo e poi Giro d'Italia manca 130 km, quindi.
0: 131 km, non c'è molto da dire. Allora,
1: Buona giornata a tutti.
0: ciao
1: Ciao.
0: Walter, grazie mille, Walter Perotti. Sinner infatti sta asfaltando Rublev, ci scrive Davidone, che ci ha mandato una valanga di messaggi. Dice, ma col Sassuolo per l'ultima di campionato sarà prevista qualche festa dei tifosi? Sarebbe bello se si giocasse tutti quanti alla domenica pomeriggio, come si faceva un tempo, ma ti ho detto che è difficile, come si giocherà alla sera. Cosa c'è di vero sull'interesse del Parma per Mikkel Brancis, terzino dell'Amburgo, e Angori? Non lo so su cosa ci sia di vero. Adesso impazzano tante voci, in questo periodo. In effetti, Aquilani è il profilo che si è distinto di più in Serie B. Non mi dispiacerebbe. Sì, Lorenzo, hai ragione. Per carità, ne abbiamo uno che comunque si è distinto anche in Serie A. Secondo me ce l'abbiamo già. È un contratto, vedremo. Il nome è quello che sta dicendo da giorni Remo Gandolfi. Se non sbaglio, uno spagnolo, Sandro da Poviglio. Ah, adesso glielo chiediamo. Io non l'ho sentito questo. Avete idea di quando si giocherà Parma-Sassuolo? No, anche se io pronostico una sera, ma Parma-Sassuolo, attenzione perché sono squadre che non hanno obiettivi, quindi l'ultima potrebbe anche essere anticipata rispetto alle altre, magari messa il sabato sera o addirittura il venerdì. Complimenti a Briante e alla San Leo, ce ne vorrebbero di persone e di iniziative così, dice Bonaz. Tutti alla Chatty Run domani, a me non è ancora passato il furto di domenica, dice Federico. Poi c'era un altro messaggio. Allora, Daniele dice: la società ha detto una frase sul prolungamento del rapporto con questa, e tutti ci chiediamo: ma cosa avrà voluto dire? Da lì congettura a non finire. Non capisco la ritrosia di tutte le società di calcio di comunicare costantemente con i media, al di là del caso del momento, farebbero un favore a voi giornalisti e di conseguenza ai tifosi. Massimo, ormai guarda. Daniele, ci siamo rassegnati, nel senso che non è più come un tempo, funziona così. C'è un po' di così, oggi il calcio, tutto lo sport professionistico è un po' così, peccato, non è più come una volta, d'altronde i tempi cambiano un po' in tutto. Andiamo in pubblicità che poi abbiamo diversi ospiti ancora fra poco.
2: Palla in tribuna.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
4: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
5: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
6: Voglio più! Più! Più!
7: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto?
7: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
6: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
2: Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
0: Eccoci qua di nuovo in diretta. Abbiamo subito Pietro Ferrari, collaboratore della Gazzetta di Parma. Ciao Pietro.
9: Ciao Alberto, ben ritrovato, ciao a tutti.
0: Allora, visto che non volevamo troppo tornarci su per non rigirare il coltello nella piaga, ma l'ha scritto qualcuno qui che ancora non gli è passata la rabbia per domenica, credo che sia stato il tuo lavoro più, un po' più, come posso dire, con le dichiarazioni sopra le righe, immagino. Tu che raccogli i pareri della gente fuori dalla curva per la Gazzetta di Parma, domenica, com'è andata?
9: Sì, beh, quest'anno almeno non ho mai visto la tifoseria così arrabbiata. È stato un po', è brutto da dire, però anche un po' un furto quello che abbiamo visto nel finale di partita. E tutti i tifosi erano inferociti, con un Parma ormai tranquillo in classifica, per carità, stagione ormai finita per noi, però insomma ci toglievamo una bella soddisfazione.
0: Sì, peccato, battere una big in casa, è vero. Cioè, Guarda, c'è da dire una cosa, per fortuna che non incideva sulla classifica questa partita, perché altrimenti sarebbe stato veramente da incatenarsi ai cancelli, non so come dire.
9: Sì, infatti c'è da dire questo. Forse difficilmente abbiamo visto un Parma così aggressivo in casa. Infatti spesso i tifosi si sono lamentati che in casa il Parma calava un po' troppo in certe partite. Invece, secondo me, una delle migliori prestazioni casalinghe, non so se è stata proprio la tranquillità in classifica, ormai la stagione è finita, come dici tu, meno male che siamo salvi e tranquilli e speriamo di arrivare il più in alto possibile anche in quest'ultima due partite, dai.
0: Viene da dire quasi peccato che sia finita la stagione, nel senso che adesso cominciamo a divertirci, è tutto finito.
9: Sì, sì, un po' troppo tardi, speriamo l'anno prossimo, intanto devi salvarci, certo, ma anche insomma di divertirci un po' di più.
0: Allora, si parla tanto ovviamente del futuro di questa, resterà, non resterà, tu cosa ti auguri proprio a livello personale, da tifoso prima ancora che da addetto ai lavori?
9: Io da tifoso mi auguro che questa resti e che dimostri di avere anche un altro tipo di mentalità, che non significa per forza una mentalità offensiva, esagerata o non equilibrata, però che dimostri ancora una volta di saper gestire il gruppo. Però ecco, io sia da parte mia che di tutti noi tifosi mi aspetto anche comunque un po' di lucidità mentale, perché bisogna vedere anche che squadra viene messa in mano al mister il prossimo anno. Però prima ancora del mercato io penso che avremmo piacere tutti noi tifosi del Parma di vedere un allenatore che comunque si è mostrato intelligente, con qualche difetto, deve ancora crescere, però se questa è la base di partenza, secondo me può solo che migliorare in positivo, insomma una bella salvezza, dai.
0: Contro il Como che partita ti aspetti?
9: Difficile, molto difficile andare contro il Como, dipende un po' anche dal Como. Se il Como ci sottovaluta, magari noi facciamo un'altra bella prestazione in trasferta e sorprendiamo, siccome facciamo almeno un gol. Poi bisogna vedere se il Como in quelle giornate in cui è ingiocabile, è lì ce n'è per poche, onestamente. Sicuramente avranno più fame, sulla carta dovrebbero avere più fame di noi, sono lì che lottano per la Champions, però magari con la tranquillità che abbiamo visto anche con la Roma riusciamo a metterli in difficoltà. Cioè, siamo una squadra che come caratteristiche può un po' mettere in difficoltà il Como, certo, ripeto, non siamo favoriti, evidentemente.
0: Infatti. Sarebbe bello se Pellegrino chiudesse bene anche a livello realizzativo queste due partite, magari andando in doppia cifra, gli mancano due gol, perché ha avuto questa preconvocazione dall'Argentina, che insomma è tanta roba. Le chance poi che vada al Mondiale sono molto poche, ma non sono zero, attenzione.
9: Beh, sarebbe una soddisfazione, hai fatto bene a citare questa cosa, Alberto, perché sarebbe per me una soddisfazione per tutta la società, per tutti i tifosi. Pellegrino è un ragazzo che ha mostrato grosse qualità e soprattutto che in campo ci mette sempre l'anima, anche nelle partite più difficili. Io non voglio scadere nella retorica, però ha un'aggressività che secondo me potrebbe anche far comodo, ovviamente come ultimo slot in attacco per l'Argentina, poi magari come dici tu, ovviamente.
0: È un centravanti che non ha caratteristiche così comuni al giorno d'oggi, cioè sono un po' estinti, esatto. Quelli come lui.
9: Esatto, può anche essere quel jolly che ti giochi della panchina, perché comunque ha delle caratteristiche tutte sue particolari ed è insieme un po' a tutti gli altri nostri big un'incognita per quest'estate, cioè più che altro, più non per lui e l'Argentina, più per noi del Parma, chi vendiamo, chi non vendiamo. I tifosi già iniziavano a domandarselo, chi va via, chi non, chissà.
0: Se tu dovessi mettere... dovessi dichiarare incedibili due o tre giocatori, cioè premesso che io... certo. Poi dopo Luca Romenghi si arrabbia, non mi ricordo chi lunedì, ma detto, tu continui a dire ovviamente bisognerà cedere un paio di giocatori, io continuo a essere di quest'idea che il Parma un paio di cessioni le farà. Chi è che tu diresti, se tu fossi il presidente, diresti no, questi assolutamente vanno tenuti?
9: Allora, domanda molto difficile. Sono d'accordo con te che un paio non è che vanno venduti, più che vanno o non vanno, io sono certo che per come lavora la società e come ha mostrato in questi anni, un paio saranno venduti. Su alcuni si sono un po' svalutati, perché Bernabé ha fatto alcuni gol bellissimi, è stato importante, però tra infortuni, un po' di discontinuità, un po' il valore di Bernabé quest'anno si è perso. Spero comunque che se arrivino offerte da Bernabé arrivino offerte importanti, questo è poco ma sicuro.
0: Sì.
9: Io tra i nostri big chi è incedibile? Guarda, tutti, quasi nessuno, ma se proprio c'è un giocatore che trovo difficile poi pescare il ragazzo che posso istruire è proprio Pellegrino, no? Per citarlo, ne abbiamo appena parlato. Keita è un altro insostituibile, però secondo me arriveranno offerte così importanti che sarà difficile dire di no. Però è chiaro che è un altro che Keita.
0: Pellegrino un altro anno qui io lo vedrei bene, lo diceva anche lunedì sera
9: Pincolini. Sì, sempre del ragazzo che nostro, secondo me può fare ancora meglio.
0: Sì, esatto, assolutamente. Grazie Pietro Ferrari, a presto.
9: Sempre un piacere Alberto, grazie mille, buon lavoro.
0: Allora, ci scrive Bonaz, adesso scusa perché ho spento per sbaglio il tablet, subito riacceso. Allora dice: dalla direzione arbitrale contro il Como si capirà se veramente domenica scorsa c'è stata malafede. Allora credo di intuire che tu dici se ostacoleranno il Como affinché vada la Roma in Champions. Penso che sia questo, no, il tuo ragionamento. Non lo so, io poi è tornato a fomentarmi Pietro Ferrari, così io non gli avevo detto nulla, io ho provato a placarmi pian piano in questi giorni, da domenica ero veramente arrabbiatissimo allo stadio, poi, se ci avete seguito ve ne sarete resi conti, ero veramente arrabbiatissimo, poi ribadisco come ho già detto all'inizio della trasmissione, alla fine gli episodi, ma sì, il Mani di Mancini probabilmente non la tocca bene neanche con la mano, probabilmente non sarebbe stato punibile. Il rigore è più stato ingenuità di Bricchi, anche se secondo me Rensch all'inizio e poi non doveva il VAR condizionare così la decisione di Chiffi. C'è il fallo di Pellegrino, che per me è quello. Ecco, quello mi sembra un po', perché qualcuno ha già citato Michelotti che diceva: quando un arbitro vuol condizionare una partita, fischia i falli lontano dall'area, perché quelli nell'area li vedono tutti, gli altri invece, ecco, alla fine l'ha condizionata con un fischio lontano dall'area la partita. Che fosse anche in buona fede, per carità, però l'ha condizionata, perché da quella punizione poi la Roma ha fatto ripartire, l'azione è ripartita, ha fatto un paio di cambi di fronte e poi niente, è maturato il calcio di rigore per il fallo di Berici su Rensch. Ecco, lì veramente non so, fermi così un attaccante? Cioè, fischi quel fallo? Sei così sicuro che fosse fallo che non lo era? Ma piuttosto fai giocare, poi dopo se il Parma segna lo si andrà a rivedere, lo guarderai 50 volte al monitor e toglierai il gol. Se non segna ripartirà l'azione per la Roma. Non lo so, io questo veramente non capisco. Poi vabbè, il fuorigioco di Troilo, sì, purtroppo c'era sulla traiettoria di Pellegrino, fa quel movimento di Troilo. Io resto convinto che per me Svilla tanto la palla non l'avrebbe presa mai, però effettivamente Troilo fa il movimento sulla traiettoria, allora a parte invertite mi sarei arrabbiato, ma anche se non mi avessero dato il rigore a parte invertite mi sarei arrabbiato, quindi io capisco anche i romanisti, non ce l'ho con loro, ci mancherebbe, però anche loro si arrabbierebbero per quel fallo lì, insomma siamo sempre lì, boh. Vediamo, se non altro si è fatta interessante la corsa Champions. Abbiamo Angelo Manfredini, presidente del centro di coordinamento dei Parma Club. Ciao Angelo.
8: Ciao Alberto, ciao, saluto tutti i radioascoltatori.
0: Allora, anche tu in trepidante attesa o sconfortata attesa, diremmo, per la data della partita con il Como. Io una cosa così non la ricordo a memoria. Dimmi se tu, che hai più primavera di me, hai vissuto già un'attesa del genere che a 3 giorni prima non si sapeva quando si sarebbe giocato.
8: No, una cosa così mai successa e spero, mi auguro che non succeda mai più, perché veramente è una roba indegna.
0: Voi come vi state muovendo voi per l'organizzazione?
8: Niente, in nessun modo, perché siamo fermi e quando ci daranno il via, che non so, oggi è giovedì, io spero che poi dopo vedremo se il problema sarà poi andare a recuperare i pullman, perché sai, le ditte così non è che se devi aspettare noi per dare il pullman, i capitani di viaggio lo danno via, ma tutto l'insieme dai, cioè questo qua è anche un segnale di poco rispetto, mancanza di rispetto a noi tifosi, perché ti dico che non è possibile arrivare a questo punto, perché si sa da un anno che c'è il tennis a Roma in questa data, si sapeva da un anno che il derby si giocava questa partita, questa data qua, e quindi no, veramente, guarda, è una roba indegna, davvero.
0: Poi, ho letto anche che il costo, tra l'altro, è pure alto del settore ospiti Como, o sbaglio?
8: Il costo 40 euro, insomma. Così era l'inizio, poi dopo mi sembra che stiano rivedendo tutto, non lo so, però però sì, 40 euro,
0: tu che frequenti tutti gli stadi d'Italia, mi sembra, se non è un record, poco ci manca.
8: Sì. A parte, diciamo, le grandi stadi, che poi neanche. Perché tanto per dirti, siamo andati con l'Inter, sì, 15 giorni fa, 35 euro, non è poco neanche lì,
0: no,
8: eh.
0: Non è poco neanche lì, esatto,
8: no,
0: non è poco,
8: però neanche lì. 35 però, euro
0: almeno sei a San Siro, non sei in una cosa di tubi innocenti, ecco.
8: Esatto, sto qua passando in Italia, mi sembra un pollaio.
0: Sì, infatti poi dai, hanno in progetto anche loro di rifarlo, gli auguriamo di riuscirci, per carità, però...
8: Ho capito. Però sì, rifare lo stadio usando i soldi degli ospiti,
0: anche no. Angelo, che bilancio fai di questa stagione a livello proprio sportivo?
8: Guarda, io faccio un bilancio molto, ma molto positivo, veramente, perché a inizio campionato non me l'aspettavo un risultato così... questo traguardo raggiunto, 4 partite alla fine, veramente non me lo aspettavo, perché la squadra giovane, l'allenatore giovane non ha mai allenato nel nostro campionato praticamente da nessuna parte, si può dire, non ha mai allenato come primo allenatore, e quindi mi aspettavo un campionato molto più difficoltoso, invece devo dire che il mister è stato bravo, e con questo mi auguro di rivederlo ancora l'anno prossimo sulla nostra panchina. E, è stato bravo a tenere il gruppo, secondo me, poi magari vedere così il gruppo è molto unito, molto, perché sia nel bene che nel male sono tutti sempre insieme, tutti uniti, sempre, e quindi vuol dire che nello spogliatoio il mister ha lavorato bene, e quando un mister lavora bene nella testa del gruppo e ottiene sempre risultati importanti. Sempre.
0: E i tifosi cosa ne pensano? Ci sono tante feste di Parma Club in questo periodo, tra l'altro tanti giocatori partecipi della società, mi sembra anche questo, che abbiano proprio, si siano organizzati proprio per mandare sempre almeno un paio di giocatori della maschile, spesso anche della femminile. Devo dire che si vede, credo, di poter dire, il lavoro di Federico Cherubini in questo.
8: Sì, anche questo è cambiato, diciamo che da un anno e mezzo oggi è cambiata la il rapporto società tifoseria, stiamo cercando di ricucire quello strappo che si era creato all'inizio, che proprio era cioè noi messi in un angolo e la società dall'altra parte, e invece con l'arrivo di Cherubini mi sento di dire che ha messo tanta voglia per ricompattare il tutto. E lo stanno facendo con ottimi risultati. Abbiamo, sì, come dicevi, tante feste, c'è la presenza sia della squadra maschile che della squadra femminile, dirigenti, insomma, questo qua è importante, anche quell'iniziativa che da qualche settimana si tiene a mercoledì allo store.
0: Sì, assolutamente.
8: Bello anche quello, perché insomma dai la possibilità ai tifosi di incontrarli, di avere un contatto diretto con i giocatori. Cosa che prima le vedevi dagli spalti, poi finite lì. E questa è tutta una cosa che aiuta a stare vicino alla squadra, vicino alla società, e portare anche nuovi tifosi, insomma.
0: Angelo Manfredini, presidente del centro di coordinamento di Parma Clubs, grazie per essere stato con noi, Angelo. A presto e in bocca al lupo per l'organizzazione di questa tribolata trasferta.
8: Grazie, crepi il lupo, e complimenti per la vostra trasmissione.
0: Grazie, Angelo. Qualche messaggio. Cagno scrive: incedibili Pellegrino del Prato per il secondo, però sono molto preoccupato. E poi dai, è evidente che domenica si è iniziata la Malagò League, dice Andrea 68. Tanto per informazione ai nostri amici di Palla in Tribuna, Sinner si è spalmato la famosa crema Rublev per 6-2-6-4, grazie Davidone, viva bene Sinner. Dopo parliamo anche di Giro d'Italia, Luca, quindi stai sintonizzato. Io dopo Parma-Roma non ho più simpatia per i colori giallo-rossi, anzi, dice Lorenzo. Come mai il prodotto, no, quindi è un po' sgrammaticato, Roberto, il tuo messaggio non l'ho capito, deve essere il T9. Diego, ecco, questo è divertente. 40 euro, e meno male che il presidente del Como aveva detto che il suo obiettivo era far entrare la gente gratuitamente, mo va a puntini puntini, una parola parmigiana che vi lascio immaginare. Allora, non solo quel fallo contro Pellegrino alla fine, ma una sequenza anche prima di falli a favore nostro, sempre su Pellegrino, che come al solito non viene tutelato, dati alla Roma, comunque forza Parma sempre da Gianni. ragione Gianni, sono, è proprio questo, ti ripeto, gli episodi ok, ma queste cose qui Gianluca, no Gianluca, questo messaggio te l'ho già letto, quello di Mandela che tu dici che andrà ai mondiali, speriamo, sarebbe tanta roba, assolutamente. E poi Ermanno da Corcagnano, il prossimo presidente della Lega Calcio, che però non cambia, cambia quello della FIGC, però lo leggo comunque, solo una cosa dovrebbe chiedersi e cercare di risolvere, capire perché tutte le tifoserie d'Italia, anche le più nemiche tra di loro, sono unite solo dal fischiare l'inno che li rappresenta, che suonano ogni partita. Lì sono buona parte delle risposte del perché il calcio italiano fa schifo. Messaggio che è molto eloquente, Ermanno, e hai ragione, viene sempre fischiato perché viene visto in quell'inno un po' l'emblema del circolo stretto che possiede questo gioco, che però invece dovrebbe essere un po' più patrimonio di tutti. Progetto stadio, Roberto, vedremo cosa succederà. Adesso sembra che qualcosa ci sia, insomma, da dire, ma dobbiamo un attimo capire per non dire inesattezze. Sto attendendo con trepidazione chi schiera. Non sarà lui comunque. Io spero che, cioè, dopo questi precedenti assurdi con lui, che sono incredibili, no? Il Modena, il fuorigioco che non c'era, il rigore non dato col Como sulla linea all'andata, per il fallo su Keita, che evitassero almeno di designarcelo, dai, così almeno non diamo adito anche a cattivi pensieri. Andiamo in pubblicità e poi parliamo di ciclismo, concedetecelo, dai, oggi, a tra poco.
2: Palla in tribuna.
10: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
11: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
12: Promozione valida fino al 30 giugno 2026. Notizie dall'ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti. Spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda USL di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
13: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
14: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
0: Eccoci di nuovo insieme, subito benvenuto ad Alessandro Freschi. Ciao Alessandro.
15: Ciao Alberto, allora, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Ho detto che adesso parliamo, ci ritagliamo 6-7 minuti di ciclismo. Sto guardando io in muto le immagini del Giro d'Italia, bellissime lì della costiera campana. Non so esattamente, sono passati da Battipaglia.
15: Un sì, oggi arrivano un centinaio di chilometri.
0: Esatto, 114 sì. All'arrivo. Insomma, sì, che giro stai vedendo finora?
15: Beh, un giro freddo. Ieri veramente è stata una tappa drammatica, perché non oso immaginare cosa abbiano patito in bicicletta quei ragazzi. Un giro che adesso diciamo che ha poco da dire. Abbiamo visto di fatto uno scatto finora, che è stato quello di Vingegaard chiuso da Pellizzari. Vediamo domani, perché domani il Blockhaus da Rocca Morice sicuramente darà un primo verdetto, sicuramente. Poi quest'anno le salite devo dire che le hanno messe anche bene, Dicono che il giro sia forse meno duro altimetricamente, però ragazzi, sì, le salite sono tutte al punto giusto, quindi sì, qua non è che si bleffa più. Da domani in poi, insomma, c'è una 4 giorni molto molto dura, poi dopo si va sulle Dolomiti, sulle Alpi, e vedremo cosa succederà. Però non è così scontato che Vingegaard, comunque, che ha anche una bella squadra, un bravo Piganzoli l'altro giorno, sia così rullo compressore come potrebbe invece essere lo sloveno da altre parti, diciamo. Questo
0: dici che domani sarà la classica tappa, per usare la solita frase, in cui non si vedrà chi vincerà il giro, ma si capirà chi non lo potrà vincere.
15: Beh, domani sì, perché la salita è talmente dura che non può non fare danni la salita di domani, ma neanche a non volerlo, cioè non la vedo possibile, perché non è una salita come il Gran Sasso, che sono più di 30 km vento contro eccetera. Qui è una salita che ha gli ultimi 9 chilometri che sono a delle punte al 14, quasi una media tra il 9 e il 10, insomma, lo conosciamo, il Blockhaus sappiamo qual è, il versante è differente, quello di Roccamorice, però cambia poco, diciamo, la salita è molto dura, quindi non credo che domani non accada niente.
0: Bello, bello, ci aspettiamo qualcosa di bello. Sì. Vabbè, speranze italiane in Giulio Pellizzari.
15: Beh, direi di sì, perché insomma, a parte che ho visto un bravissimo Piganzoli, già aveva fatto un bel giro l'anno scorso, certo, quest'anno in appoggio, e anche Pellizzari ha quella Leotti che comunque abbiamo conosciuto all'Avenir tanti anni fa, eccetera, quindi insomma l'Italia c'è, Pellizzari vediamo, ha fatto 2 sesti l'anno scorso, perché anche la Vuelta si è giocato la maglia bianca fino all'ultimo giorno, comunque, cioè, ha fatto una bella Vuelta, ha fatto un bellissimo giro anche, credo che quest'anno possa essere vero capitano, perché l'anno scorso comunque correva in appoggio di Roglic, quest'anno con Hindley si divideranno un pochino i gradi, però insomma Pellizzari viene da un Tour of the Alps dominato, quindi credo che abbia le sue possibilità. Ci crediamo, vediamo, non so se ci sia ancora da fare forse una step per poter vincere rispetto a Vingegaard, anche a cronometro, ragazzi, Vingegaard ha dato prova al Tour di essere fortissimo, quindi vedremo, e anche in salita comunque quest'anno è andato forte.
0: Intanto dietro al gruppo si muove il solito Tarozzi, un altro della Bardiani che occhio mi sembra Marcellusi, e un Polti che però non è Tomas Pesenti, che dai, finora non l'abbiamo visto, ma ha risparmiato le energie.
15: No, ma Tomas, guarda, io ti dico, per dire, una tappa come quella di Chiavari, se avesse le gambe, passando da uno cronometro che può fare comunque non a blocco, diciamo, potrebbe essere una tappa dove Thomas potrebbe anche perché già comunque in Liguria ha fatto secondo l'altro giorno all'Appennino, chissà che non riusciamo a toglierci quello zero che abbiamo dall'81 nelle caselle vinte di tappa al Giro d'Italia, perché a parte i bei risultati di Adriano e la maglia rosa, cioè, torniamo a Claudio Torelli per vedere un corridore di casa vincere una tappa, quindi insomma
0: 45 anni fa.
15: Sono tanti. Si vinse Rastelli, poi una tappa, però
0: sì, per lui
15: Rastelli
0: tecnicamente è piacentino.
15: È piacentino pur essendo trapiantato a Busseto, però è chiaro che lo considera un piacentino.
0: Allora, ci chiedono cosa può fare Milan.
15: Milan l'altro giorno Milan la volata l'aveva anche impostata bene, poi si è trovato quegli ultimi 200-300 metri di strada sconnessa col pavè, eccetera, è chiaro che si è visto proprio che lui a scaricare potenza su quel sottolato ha fatto fatica e l'hanno rimontato. Io credo che arrivi la vittoria, perché insomma, ragazzi, a vantaggio e potenza Milan non ha niente da invidiare a nessuno, quindi secondo me arriva, cioè, non mi viene da dire che possa arrivare già oggi, ma io penso che deve solo prendersi le misure.
0: Speriamo che arrivi una vittoria italiana, perché l'anno scorso abbiamo rischiato.
15: L'anno scorso è stata lunga, è stata un'agonia abbastanza lunga,
0: Alessandro, visto che siamo di corsa, ma voglio farti parlare di questa cosa, perché c'è un appuntamento anche col Giro d'Italia femminile poi nel comune di Sorbolo.
15: Qui da noi.
0: Tu sei il presidente del comitato Tappa, giusto?
15: Sì.
0: Ti tocca.
15: Grazie a Nicola Cesare, insomma, il Giro parte da Sorbolo, arriverà il giorno prima, il 4 giugno, a Brescello, da Ala, e il giorno dopo partirà da Sorbolo alla volta di Salice Terme. Sarà un giro che tecnicamente, con la presenza di Longo Borghini e Vollering soprattutto, è bello da vedere, credo ci sarà anche Lorena Vibes, tra l'altro, visto che ha sciolto le riserve, è un giro bello e tecnicamente di valore altissimo, diciamo, di livello altissimo, perché comunque mancherà probabilmente Ferran Prevone e Viadoma, però comunque sarà un giro di altissimo livello e molto duro, anche perché ci sono un paio di tappe che sono
0: veramente.
15: Sarà
0: una festa lì a Sorbolo, dal centro di Sorbolo, giusto? La partenza?
15: Sì, partiremo a Piazza Libertà, indicativamente attorno alle 12.45, quindi sensibilizziamo tutti anche al fatto che il 5 giugno, che è un venerdì, ci sarà una chiusura strada, eccetera. E fra l'altro ci saranno diverse inaugurazioni, ci saranno tanti bambini perché è anche l'ultimo giorno di scuola, quindi ci saranno tanti bambini in piazza. Partiremo attorno alle 12.45. La tappa si svilupperà poi nell'intero territorio di Sorbolo Mezzani, passando da Mezzano Inferiore, prima da Coenzo, Mezzano Inferiore, facendo la famosa Food Valley Bike, che vede già una cronometro fatta tanti anni fa, cioè tanti, relativamente pochi anni fa, su quel territorio. Food Valley Bike, rientreremo poi per andare verso Parmetta, Mezzano Superiore, poi Colorno, tra Casali, eccetera, fino a lasciare il territorio di Parma alla volta di Salice Terme. Credo che sia una bella occasione per vedere da vicino le atlete, perché comunque si parla di una ventina di squadre
0: bello.
15: Squadre a livello internazionale.
0: Grande evento a Sorbolo, 5 giugno. Alessandro Freschi ti saluta il nostro amico Luca, che
15: grazie,
0: lui è sempre presente. Luca,
15: grazie mille.
0: Vai il 5 allora a Sorbolo. Grazie Alessandro.
15: Ciao,
0: e a presto, in bocca al lupo.
15: Grazie mille. Ciao Alberto, ciao a tutti. Grazie.
0: Allora, ultimissimo messaggio a Di Scaroni. Meno male che non c'è Pogacar, altrimenti ci si sono d'accordo, Davidone. Non c'è niente da vedere ormai quando c'è Pogacar. Cioè, bravissimo, però cannibalizza tutto. Siamo alla fine, vi ricordo alle 21 c'è calcio e calcio, domani ancora ovviamente c'è palla in tribuna e scopriremo andare stasera quando si giocherà questa benedetta Como Parma. Grazie a Simone Taccolini in regia, grazie a voi per averci seguito, ciao a tutti.
16: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
17: L'ora esatta è offerta da...
18: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
19: Sono le 15:02.
20: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
0: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma ed Alberto Dalla Tana. Truffa del finto incidente a Fidenza, arrestato un uomo di origini campane trovato dai carabinieri a bordo di un taxi diretto a Parma con in tasca oro e preziosi appena sottratti a una 79enne. La donna era stata convinta al telefono che la figlia avesse causato un grave incidente e che servissero soldi e gioielli per aiutarla. Decisiva la segnalazione di un cittadino al 112, recuperato un bottino da circa 50.000 euro restituito all'anziana. Si troverebbero in Slovenia, vicino al confine italiano, Sonia Bottachiari e i due figli adolescenti scomparsi il 20 aprile da Castellarquato e ritrovati nelle ultime ore. La donna avrebbe chiesto agli investigatori il massimo riservo sul luogo in cui si trova, minacciando altrimenti di far perdere nuovamente le proprie tracce. La donna si era allontanata volontariamente con i figli a bordo della propria auto, poi ritrovata a Tarcento, in Friuli. La polizia ha intercettato un'auto nella notte in zona stazione a Parma, il mezzo viaggiava lentamente a fari spenti, all'alta del 113 il conducente ha improvvisamente accelerato cominciando una serie di manovre pericolose, a quel punto è scattato l'inseguimento al quale ha collaborato una pattuglia dei carabinieri, l'auto è stata fermata nel quartiere San Leonardo, a bordo due italiani di 19 e 20 anni, un ucraino di 30, il ventenne è risultato aggravato da vari precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione ed è risultato positivo all'alcol test, oltre che per patente di guida, alla fine è stato denunciato. Da lunedì 18 maggio entreranno in servizio sulla linea Parma-Suzzara i nuovi treni elettrici di ultima generazione che sostituiranno definitivamente i convogli diesel. Completata l'elettrificazione della tratta gestita da FER, lunga 39 km, parte di un corridoio strategico da Parma a Poggio Rusco. I nuovi treni offriranno maggior comfort, spazio per biciclette, videosorveglianze e consumi ridotti del 30%. Ogni anno la linea trasporta oltre 400.000 passeggeri. Il calcio attesa per oggi la decisione definitiva sulla collocazione di Como Parma. Intanto i crociati si allenano a Collecchio in vista della partita contro il Ariani, scontro da ex per Strefezza che dopo il gol segnato alla Roma non vuole fermarsi. Stasera alle 21 su 12 TV Parma, nuova puntata di Calcio e Calcio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
20: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
3: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
20: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
1: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
21: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Aspetta, ci sono talmente tanti compleanni oggi che non li ho ancora segnati tutti. Buon pomeriggio, 6 minuti dopo le 3, sono compleanni che hanno a che fare naturalmente con artisti del mondo della musica, qualche volta anche qualche attore, attrice. A noi diverte sapere intanto quanti anni hanno e poi di che segno sono. Anche se l'astrologia con Newsroom non c'entra quasi mai, quasi mai. Buon pomeriggio, ben trovati, come state? Poi ci sono anche tante notizie, sono stati pubblicati i nomi degli artisti decisamente, veramente molto molto rilevanti che si esibiranno per le cerimonie dei mondiali di calcio. Poi vabbè, insomma, Franco Zanetti ha visto in anteprima il documentario su John Lennon, il film su John Lennon che verrà presentato a Cannes. Parleremo anche di Ozzy Osbourne, del biopic su Ozzy Osbourne, di Elton John e di un sacco di altre cose, ma per cominciare molta calma, molta tranquillità. Questo è il singolo che è stato pubblicato quest'anno in occasione della ricorrenza della sua scomparsa, di Prince, With This Tear.

Sono gli Stereophonics, pezzo ancora bellissimo che arriva però dal 2021. Do you feel my love? Allora, dicevamo, un sacco di compleanni oggi, eh? Allora, intanto facciamo gli auguri a Dan Auerbach, il frontman dei Black Keys che ascolteremo più tardi. È nato oggi ad Arknon lì in Ohio nel 1979. Poi è il compleanno anche di Ian Asbury, dei Cult, nato a Aswell in Inghilterra proprio oggi nel 1962, esattamente come Scialpi. Noi festeggiamo Scialpi, scusa, roba nostra Scialpi. Buon compleanno Giovanni, nato il 14 maggio del 1962, questo vuol dire che lui, così come Ian Asbury, compie 64 anni. Lo ascoltiamo con una canzone ancora bellissima, si intitola Sono quel ragazzo, Scialpi.

0: Sarà anche un pezzo di 40 anni fa, ma è di un'attualità pazzesca. 17 Re, rivisitato, ripubblicato, anzi pubblicato per la prima volta, Elite FIBA che ripubblicano 17 Re con la versione live al 1° maggio, e poi la trilogia del potere che torna in vinile, quindi insomma tutti i fans di quei Elite FIBA e anche i collezionisti si divertiranno molto nelle prossime settimane. C'è la pubblicità, torniamo tra poco con il Tame Impala.
1: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
2: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
3: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

Dracula, Tame Impala qui su Radio Parma. Abbiamo detto tanti compleanni oggi e c'è anche quello di Olly Murs. Olly Murs è nato nel 1984, piccolino lui, è nato in Inghilterra, lo riascoltiamo con Die of a Broken Heart. Messi

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Esteri in apertura, non solo Iran ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità.
1: Una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da personale non autorizzato mentre era all'ancora a 38 miglia nautiche a nord-est di Fujairah e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane, secondo quanto riferito.
2: Ora in Italia, negativi i primi test eseguiti

0: Sui casi sospetti di antivirus, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Hondius. Allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia, pericolo che però il ministro Schillaci esclude.
1: Avrebbe violentato la fidanzatina di appena 15 anni e poi le avrebbe ucciso il gatto. Accade a Perugia. Lui ha 18 anni e andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La ragazza ha confessato tutto alla madre e da lì è partita la denuncia ai carabinieri. Secondo la ricostruzione, l'avrebbe legata con una corda fino a farle perdere i sensi.
0: Via libera dell'aura del Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. L'ok alla fiducia con 99 voti favorevoli e 56 contrari. Il provvedimento passa ora alla Camera. Dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. L'esame nell'aula di Montecitorio inizierà il 19 maggio. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le norme contenute nel DL, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti.
1: Cambiamo argomento. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23 con l'ingresso di un nuovo comune. Premiati 87 porti turistici, 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

proprio carina questa collaborazione, Sam Fender con Olivia Dean, anche perché Sam Fender è meno disperato del solito, anche se comunque la sua verve la fa sentire, eh? C'è Olivia Dean che lo calma un pochino. Rain Me In. Oh, allora, attraverso i propri canali social la FIFA ha confermato gli artisti che si esibiranno nell'halftime della Coppa del Mondo 2026 di calcio. Ne parliamo tra poco. Prima c'è Ash Nico e la sua Trinkets.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026, a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

Yet to come, i BTS ante Naya, cioè ante il periodo militare, e loro saranno i protagonisti, ma non saranno i soli, per la finale della Coppa del Mondo 2026 di calcio. Infatti, come dicevamo, la FIFA ha resi noti i nomi. Oltre ai BTS ci saranno Shakira, e figurati se quella non c'è, e Madonna. Insomma, questo è un bel colpo. Lo spettacolo vedrà inoltre la partecipazione di Chris Martin dei Coldplay, ma perché sarà lui il curatore di tutto, una sorta di direttore artistico. L'Halftime Show della Coppa del Mondo sarà un evento benefico, poiché raccoglierà fondi per il FIFA Global Citizen Education Fund, che mira a migliorare l'accesso a un'istruzione di qualità e al calcio per i bambini di tutto il mondo. Progetto sicuramente encomiabile. Per tutta la durata del torneo, $1 per ogni biglietto venduto per le partite della FIFA World Cup 2026 sarà donato al fondo. Con gli artisti confermati non resta che attendere per conoscere le due squadre finaliste che si affronteranno al New York New Jersey Stadium il 19 luglio, e l'incontro decreterà il prossimo campione del mondo. Per chi facciamo il tifo? Ma io direi Brasile, dai, c'è Carletto, non puoi tifare, anche se io sono sempre di quella Spagna, ma non lo so, penso c'è la finale Brasile-Spagna, non si tifa, si gioisce e basta, sia in un caso che nell'altro. Quindi Madonna sarà insieme a Shakira e ai BTS sul palco di questa grandissima manifestazione con miliardi e miliardi di telespettatori. Madonna, che ha appena pubblicato insieme a Sabrina Carpenter il suo nuovo singolo, è questo, e si chiama Bring Your Love. Ask yourself.

Prima volta cantano insieme Paul McCartney e Ringo Starr. Sì, certo, prima hanno suonato insieme, ma cantato insieme mai? E questa canzone fa parte dell'album di prossima uscita di Sir Paul, si chiamerà The Boys of Dungeon Lane e la canzone è Home to Us. Da due Beatles a un Beatle, perché domani sera al Festival del Cinema di Cannes verrà proiettato il documentario di Steven Soderbergh, John Lennon, The Last Interview, realizzato in collaborazione con Meta e con l'uso dell'intelligenza artificiale. Ne avevamo parlato qualche tempo fa proprio tramite un articolo di Rockall, e Franco Zanetti, che è il direttore di Rockall, ha già visto il documentario e un po' ce lo ha descritto. Il documentario illustra per immagini un'intervista concessa la mattina dell'8 dicembre del 1980, lo stesso giorno dell'assassinio di John Lennon. È quindi l'ultima intervista concessa in vita da John Lennon. Non è un'intervista nascosta, nel senso che è nota, sia perché è disponibile in audio, sia perché la giornalista ne ha scritto un libro. E, un'intervista che dura circa un'ora e mezza, dove Lennon, che non è da solo naturalmente, tocca molti temi e parla molto anche di Sean. Sean dice: può guardare i cartoni animati ma non la pubblicità perché lo ipnotizza, spiega John Lennon. Non voglio che mi chieda cibo spazzatura ogni 10 minuti, perché la sua dieta di base è abbastanza orientata verso il cibo sano, anche se non lo faccio soffrire, dice John Lennon. Sean può avere il suo gelato, preferibilmente Häagen-Dazs, magari una volta alla settimana. Poverino, come? Una volta alla settimana e basta? E rispondendo alla domanda: come pensi che voi due, tu e Sean, siate cresciuti grazie al vostro rapporto estremamente stretto? John Lennon risponde: mi considero fortunato a passare tempo con lui, ma quel tempo me lo sono preso, io non la compro quella storia di la mia carriera così importante che mi occuperò dei figli più tardi, l'ho già fatto con il mio primo matrimonio, mio primo figlio Julian, e in un certo senso me ne pento. E poi John Lennon dice: io e Julian adesso abbiamo dei problemi, se Dio vuole non avrò problemi con Sean, e noi non ne avremo, Sean e io, più avanti, o forse sì, non lo so. Poi parla naturalmente della musica, parla di Double Fantasy e aspettiamo di sapere quando questa intervista, questo film fatto appunto con l'intelligenza artificiale, perché l'intervista era solo audio, qui Soderbergh ha voluto approfittare della tecnologia per rendere anche un'immagine. Noi riascoltiamo John Lennon all'epoca, Plastic Ono Band, Working Class Hero, canzone che è stata rivisitata da tutti, ma questa è l'originale.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma e da Alberto Dallatana. Truffa del finto incidente a Fidenza, arrestato un uomo di origini campane trovato dai carabinieri a bordo di un taxi diretto a Parma con in tasca oro e preziosi appena sottratti a una 79enne. La donna era stata convinta al telefono che la figlia avesse causato un grave incidente e che servissero soldi e gioielli per aiutarla. Decisiva la segnalazione di un cittadino al 112, recuperato un bottino da circa 50.000 euro restituito all'anziana. Si troverebbero in Slovenia, vicino al confine italiano. Sonia Bottachiari e i due figli adolescenti scomparsi il 20 aprile da Castel d'Arquato e ritrovati nelle ultime ore. La donna avrebbe chiesto agli investigatori il massimo riservo sul luogo in cui si trova, minacciando altrimenti di far perdere nuovamente le proprie tracce. La donna si era allontanata volontariamente con i figli a bordo della propria auto, poi ritrovata a Tarcento, in Friuli. La polizia ha intercettato un'auto nella notte in zona stazione a Parma. Il mezzo viaggiava lentamente a fari spenti. All'alta del 113 il conducente ha improvvisamente accelerato, cominciando una serie di manovre pericolose. A quel punto è scattato l'inseguimento, al quale ha collaborato una pattuglia dei carabinieri. L'auto è stata fermata nel quartiere San Leonardo. A bordo due italiani, 19 e 20 anni, un ucraino di 30. Il ventenne è risultato gravato da vari precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione, ed è risultato positivo all'alcol test, oltre che per il body qui, patente di guida. Alla fine è stato denunciato. Da lunedì 18 maggio entreranno in servizio sulla linea Parma-Suzzara i nuovi treni elettrici di ultima generazione che sostituiranno definitivamente i convogli diesel. Completata l'elettrificazione della tratta gestita da FER, lunga 39 km, parte di un corridoio strategico da Parma a Poggio Rusco. I nuovi treni offriranno maggior comfort, spazio per biciclette, videosorveglianze e consumi ridotti del 30%. Ogni anno la linea trasporta oltre 400.000 passeggeri. Il calcio attesa per oggi la decisione definitiva sulla collocazione di Como Parma. Intanto i crociati si allenano a Collecchio in vista della partita contro il Ariani, scontro da ex per Strefezza che dopo il gol segnato alla Roma non vuole fermarsi. Stasera alle 21 su 12 TV Parma, nuova puntata di Calcio e Calcio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. Impronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

London Grammar e Dancing by the Night. Prima invece avete ascoltato il nuovo bellissimo singolo di Neyo, poi c'è l'asterisco e la Y e la O. Non ho mai capito esattamente bene, però dai, lo leggiamo così com'è, Neyo. 9 minuti dopo le 4, seconda ora di Newsroom, che apriamo oltre che con la musica anche con un altro compleanno. Vabbè ragazzi, lui è nato nel 1952, il 14 maggio, in Scozia, a Dumbarton. Sì, lui è di origini scozzese, nonostante sia stato a capo di una delle band fondamentali per quello che riguarda la musica rock americana, ma poi a livello mondiale. Dal 2002 il suo nome è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Ha vinto un Oscar, ha vinto Golden Globe, ha vinto Grammy Awards. Fondatore dei Talking Heads, oggi è il compleanno di Mr. David Byrne. Riascoltiamo This Must Be the Place, Talking Heads.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbo Lumezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

Wolf Alice, Just Two Girls su Radio Parma, 16:23. Allora, un altro po' di compleanni, però questa volta dal punto di vista cinematografico, anche se ce n'è uno che comunque con la musica ha a che fare. Intanto 65 anni per il grandissimo Tim Roth, ne compie 57 Kate Blanchett, e poi il decano di tutti i decani, della fantascienza moderna, oggi compie 82 anni il grandissimo George Lucas, vabbè, insomma, Guerre Stellari e tutto il resto. Poi c'è il compleanno anche di Robert Zemeckis, che compie oggi 74 anni. Vabbè, Robert Zemeckis ha diretto tantissimi film, anche uno sui Beatles, nel 78, Allarme a New York, arrivano i Beatles, però insomma è il regista di Chi ha incastrato Roger Rabbit, di Forrest Gump, di Castaway, della leggenda di Beowulf, insomma tantissimi film molto molto famosi, soprattutto I Ritorno al Futuro. Eh sì, sono scaturiti proprio dalla sua manina dietro la macchina da presa questi grandi capolavori degli anni 80. E tra l'altro, sì, dicevamo, la musica c'entra, perché nel film ci sono canzoni che compongono una colonna sonora che ha fatto la storia. Tra l'altro Huey Lewis appare proprio nel primo, perché è quello che sceglie i gruppi che possono suonare alla festa, ma sua anche la canzone tema portante di Ritorno al Futuro. Tanti auguri a Robert Zemeckis, The Power of

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi. Così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti, riportano i media americani, ha ringraziato Xi per la magnifica accoglienza senza pari. Durante il banchetto, a cui ha partecipato con Xi, il presidente americano ha aggiunto che sinora i colloqui sono stati tutti positivi per gli Stati Uniti e la Cina.
1: Per la prima volta noi europei siamo soli insieme, dalle fondamenta si costruisca un

0: quadro che trasformi la crisi in più unione. Così l'ex presidente BCE ed ex premier Mario Draghi nel ricevere il premio Carlo Magno ad Aquisgrana in Germania. Per la prima volta dal 1949 vi è la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offra un'ancora alternativa perché sostiene la Russia, aggiunge Draghi. L'Unione Europea investe in difesa, l'azione a 27 è inadeguata, serve un federalismo pragmatico, ha concluso Draghi.
1: Spero che nessuno debba più attendere nella sofferenza come me. Sono queste le ultime parole di una 63enne toscana, ultima italiana ad aver avuto accesso al suicidio assistito dopo 9 mesi di attese e sofferenze causate da una grave patologia neurodegenerativa. La donna ha potuto procedere con l'autosomministrazione del farmaco letale a casa sua il 4 maggio scorso, dopo il via libera della commissione dell'ASL, arrivato però solo a seguito di una battaglia legale che ha visto al suo fianco l'associazione Luca Coscioni.
0: Una 46enne è stato arrestato in flagranza a Brescia nella mattinata di ieri dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in ambito domestico. Stando a quanto ricostruito durante un litigio in casa, l'uomo avrebbe ferito al volto con un coltello da cucina la moglie 66enne convivente. La donna è stata poi accompagnata al pronto soccorso dove è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. Il 46enne invece è stato condotto in carcere.
1: Un nuovo atto vandalico nella notte contro un istituto scolastico di Roma. Nella notte fra ieri e oggi, ignoti sono entrati nel liceo scientifico statale Giuseppe Peano in via Francesco Morandini, nel quartiere Eur, e hanno aperto alcuni degli estintori presenti nei corridoi e nell'androne della scuola. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare i responsabili.
0: Il tennis, non c'è nulla che possa fermare la corsa di Jannik Sinner, che consolida ulteriormente il suo cammino negli internazionali d'Italia e c'entra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto attesino regola infatti Andrei Rublev in 2 set in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale e vittoria per 6-2-6-4 in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo sfidante, arriverà dalla sfida tra l'andaluse e Medvedev.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

sempre meravigliosa, viva gli anni 80 inglesi, 1985, Shout, Tears for Fears, naturalmente 16:42. Allora, lui è un altro che non molla, ha esordito nel 1962, esattamente 64 anni fa. Sì, era bello giovincello, perché è nato a Pinner nel 1947, quindi fate voi i conti degli anni che ha, sono quasi 80. Stiamo parlando di Elton John, che io pensavo si fosse fermato, cioè invece no, forse ha dato l'addio solamente ai live, anche perché ha appena annunciato di aver completato un nuovo album, album che comunque è nato anche dalle difficoltà legate ai problemi di vista che lo hanno colpito negli ultimi mesi. Ha detto comunque di aver terminato l'album durante la cerimonia del Glenn Gould Prize a Toronto, spiegando che si tratta di qualcosa di molto diverso da tutto quello che ha fatto prima, e lo ha definito un disco molto felice. Sì, nel 2024, due anni fa, aveva avuto una pesantissima infezione oculare che gli aveva causato gravi problemi alla vista. In un'intervista a Variety aveva raccontato che la situazione è stata devastante, ha perso la vista dall'occhio destro mentre quella del sinistro resta compromessa, e questa condizione ha però modificato anche il suo approccio creativo, ed è per questo che ha fatto un album così diverso da qualsiasi cosa fatta prima. Chissà se ci saranno delle collaborazioni, sicuramente, e comunque sarà il primo album solista di inediti dopo il ritiro dai grandi tour, da dove si è ritirato, dai live, così come aveva annunciato nel 2023 al termine del Farewell Yellow Brick Road. L'album che uscirà segue il progetto collaborativo Who Believes in Angels, realizzato con Brandi Carlile, ma nel frattempo lui ha dato vita a molte altre collaborazioni, come in questo caso nel 2022 ha rivisitato una delle sue canzoni più belle, a mio parere, Tiny Dancer, e l'ha rivisitata intitolandola Hold Me Closer e cantandola insieme a Britney Spears.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
5: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito è pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
7: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: questo è proprio l'ultimo album in tutti i sensi di Ozzy Osbourne, Patient Number 9, title track, con la chitarra di Jeff Beck. E sì, ci sono novità per quello che riguarda il biopic su di lui. Ha parlato Jack, il figlio di Ozzy Osbourne e Sharon, naturalmente, durante una diretta streaming sul suo canale YouTube ufficiale. Ha detto: posso dirvi che stiamo andando avanti, ci sono riunioni, la sceneggiatura è praticamente pronta, siamo a buon punto, questo film si farà assolutamente, realisticamente, però non prima. Non finisce cosa, non abbiamo ancora finito, però non prima, ha detto Jack Osbourne, del 2028. Comunque sì, stiamo procedendo a pieno ritmo, per cui insomma bisognerà aspettare ancora un po'. Tra l'altro sarà incentrato sulla storia d'amore tra lui e Sharon, e c'erano già stati dei tentativi di realizzare un biopic su questo, addirittura nel 98 con il regista Ryan Jaffe, il progetto più recente in sviluppo dal 2020, e quindi insomma tutto sta andando avanti. Fra un paio d'anni, un anno e mezzo, forse potremmo vedere il prodotto finito. Questa è l'ultima notizia, ci salutiamo, sì, adesso la sigla può partire, chiudiamo con i Kiss in the Pink e One Step, ci risentiamo domani poco dopo le 3. Adesso sì che abbiamo finito, ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor?
2: I tedeschi.
3: Newsroom con Simonetta Collini.
4: Addio e grazie per tutto il pesce.
5: All'ultimo grido della sezione Q.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma e da Alberto Dallatana. Truffa del finto incidente a Fidenza, arrestato un uomo di origini campane trovato dai carabinieri a bordo di un taxi diretto a Parma con in tasca oro e preziosi appena sottratti a una 79enne. La donna era stata convinta al telefono che la figlia avesse causato un grave incidente e che servissero soldi e gioielli per aiutarla. Decisiva la segnalazione di un cittadino al 112, recuperato un bottino da circa 50.000 euro restituito all'anziana. Si troverebbero in Slovenia, vicino al confine italiano, Sonia Bottachiari e i due figli adolescenti scomparsi il 20 aprile da Castellarquato e ritrovati nelle ultime ore. La donna avrebbe chiesto agli investigatori il massimo riservo sul luogo in cui si trova, minacciando altrimenti di far perdere nuovamente le proprie tracce. La donna si era allontanata volontariamente con i figli a bordo della propria auto, poi ritrovata a Tarcento, in Friuli. La polizia ha intercettato un'auto nella notte in zona stazione a Parma. Il mezzo viaggiava lentamente a fari spenti. All'alta del 113 il conducente ha improvvisamente accelerato, cominciando una serie di manovre pericolose. A quel punto è scattato l'inseguimento, al quale ha collaborato una pattuglia dei carabinieri. L'auto è stata fermata nel quartiere San Leonardo. A bordo due italiani di 19 e 20 anni, un ucraino di 30. Il ventenne è risultato aggravato da vari precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione, ed è risultato positivo all'alcol test, oltre che per i body qui patente di guida. Alla fine è stato denunciato. Da lunedì 18 maggio entreranno in servizio sulla linea Parma-Suzzara i nuovi treni elettrici di ultima generazione che sostituiranno definitivamente i convogli diesel. Completata l'elettrificazione della tratta gestita da FER, lunga 39 km, parte di un corridoio strategico da Parma a Poggio Rusco. I nuovi treni offriranno maggior comfort, spazio per biciclette, videosorveglianze e consumi ridotti del 30%. Ogni anno la linea trasporta oltre 400.000 passeggeri. Il calcio, attesa per oggi la decisione definitiva sulla collocazione di Como Parma. Intanto i crociati si allenano a Collecchio in vista della partita contro il Ariani, scontro da ex per Strefezza che dopo il gol segnato alla Roma non vuole fermarsi. Stasera alle 21 su 12 TV Parma, nuova puntata di Calcio e Calcio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
5: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti, a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
7: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
9: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: Antivirus in apertura.

0: Lettura. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave Onius. Allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia, pericolo che però il ministro della Salute esclude.
1: La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni e anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato, dichiara, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia dopo che negli ultimi giorni il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto di dibattito.
0: La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni di reclusione i tre imputati, tra cui l'esecutore materiale e i due mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono tre giovani cinesi, tra cui due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
1: Dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio scorso, in Gran Bretagna continua la sfida alla leadership di Starmer. Dopo le dimissioni nei giorni scorsi di alcuni ministri laburisti, anche il ministro della Sanità, Wes Streeting, ha lasciato il dicastero. Streeting, indicato dai media come esponente della destra laburista, ha formalizzato per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo.
0: Piogge temporali insistono sull'Italia e anche per domani, venerdì, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana e Umbria. Tutta colpa di un'area depressionaria che ha portato a un repentino peggioramento meteo su gran parte del centro-nord dell'Italia, con temporali localmente forti e venti sud-occidentali in intensificazione.
1: La 32esima vittoria di fila in un Masters 1000 regala Jannik Sinner la semifinale di Roma, dove atterra dopo un altro grande match. Il russo Andrei Rublev, numero 14 ATP e numero 16 del tabellone, deve inchinarsi 6-2 e 6-4 di fronte al numero 1 del mondo, che vince con autorità in 1 ora e 31 minuti. Evidente la differenza di valori tra i due tennisti, con Sinner che tiene in mano la sfida concedendo giusto un break nel secondo set. In semifinale Jannik attende il vincente del confronto Medvedev l'andaluse.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma e da Alberto Dallatana. Truffa del finto incidente a Fidenza, arrestato un uomo di origini campane trovato dai carabinieri a bordo di un taxi diretto a Parma con in tasca oro e preziosi appena sottratti a una 79enne. La donna era stata convinta al telefono che la figlia avesse causato un grave incidente e che servissero soldi e gioielli per aiutarla. Decisiva la segnalazione di un cittadino al 112, recuperato un bottino da circa 50.000 euro restituito all'anziana. Si troverebbero in Slovenia, vicino al confine italiano. Sonia Bottachiari e i due figli adolescenti scomparsi il 20 aprile da Castellarquato e ritrovati nelle ultime ore. La donna avrebbe chiesto agli investigatori il massimo riservo sul luogo in cui si trova, minacciando altrimenti di far perdere nuovamente le proprie tracce. La donna si era allontanata volontariamente con i figli a bordo della propria auto, poi ritrovata a Tarcento, in Friuli. La polizia ha intercettato un'auto nella notte in zona stazione a Parma. Il mezzo viaggiava lentamente a fari spenti. All'alta del 113 il conducente ha improvvisamente accelerato, cominciando una serie di manovre pericolose. A quel punto è scattato l'inseguimento, al quale ha collaborato una pattuglia dei carabinieri. L'auto è stata fermata nel quartiere San Leonardo. A bordo due italiani, 19 e 20 anni, un ucraino di 30. Il ventenne è risultato gravato da vari precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione, ed è risultato positivo all'alcol test, oltre che per i body patente di guida. Alla fine è stato denunciato. Da lunedì 18 maggio entreranno in servizio sulla linea Parma-Suzzara i nuovi treni elettrici di ultima generazione che sostituiranno definitivamente i convogli diesel. Completata l'elettrificazione della tratta gestita da FER, lunga 39 km, parte di un corridoio strategico da Parma a Poggio Rusco. I nuovi treni offriranno maggior comfort, spazio per biciclette, videosorveglianze e consumi ridotti del 30%. Ogni anno la linea trasporta oltre 400.000 passeggeri. Il calcio, attesa per oggi la decisione definitiva sulla collocazione di Como Parma. Intanto i corsati si allenano a Collecchio in vista della partita contro il Ariani, scontro da ex per Strefezza che dopo il gol segnato alla Roma non vuole fermarsi. Stasera alle 21 su 12 TV Parma, nuova puntata di Calcio e Calcio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30. www.centrostudimeli.it.
7: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. Give me

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Cronaca in apertura. 5 turisti italiani sono morti dopo essersi immersi da un safari boat che stava navigando nell'atollo di Bavu nelle Maldive. A confermarlo è la polizia maldiviana. La segnalazione dell'incidente è stata ricevuta dalla polizia intorno all'1:45 del pomeriggio. Finora non è stata ancora accertata la causa del decesso e la polizia sta continuando le indagini sul caso.
1: Ora in Italia 3 uomini sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Milano perché ritenuti responsabili della morte di 3 giovani cinesi che il 12 settembre 2024 sono morti in un rogo che è esploso in un magazzino showroom di arredamenti in zona Certosa. Uno è stato riconosciuto come l'esecutore materiale condannato a 21 anni, gli altri 2 come mandanti. Per loro 30 anni di carcere ciascuno. Tutti e 3 erano stati accusati di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
2: Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso, per lo più non ha funzionato, ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merz. Aggiunge Draghi, il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, è anche un necessario risveglio.
1: Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori. Lo ha detto il nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco, Simone Pillon, che oggi ha incontrato per la prima volta i genitori nella loro casa di Palmoli. Il legale ha anche visto la tutrice e la curatrice, definendo l'incontro cordiale e fruttuoso, stemperando così in parte le frizioni che si erano acuite tra la famiglia e gli assistenti sociali durante il precedente mandato difensivo.
2: Sfida alla leadership di Keir Starmer lanciata all'interno del partito laburista britannico dopo la disfatta elettorale delle amministrative del 7 maggio. Il ministro della sanità Wes Streeting, esponente della destra laburista, ha annunciato oggi le sue dimissioni largamente anticipate, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo. In una lunga lettera inviata allo stesso Starmer, Streeting sostiene di aver perso fiducia nella leadership del primo ministro e che sarebbe disonorevole per lui restare al suo posto.
1: Jannik Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Andrei Rublev in 2 set, 6-2, 6-4, il numero 1 del mondo che ha la vittoria consecutiva numero 32 nei Masters 1000. Affronterà domani in semifinale il vincente tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Martin Landaluse, che scenderanno in campo alle 19. Sinner è a caccia della prima affermazione a Roma.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
4: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 19 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma ed Alberto Dallatana. Truffa del finto incidente a Fidenza, arrestato un uomo di origini campane e trovato dai carabinieri a bordo di un taxi diretto a Parma con in tasca oro e preziosi appena sottratti a una 79enne. La donna era stata convinta al telefono che la figlia avesse causato un grave incidente e che servissero soldi e gioielli per aiutarla. Decisiva la segnalazione di un cittadino al 112, recuperato un bottino da circa 50.000 euro restituito all'anziana. Si troverebbero in Slovenia, vicino al confine italiano, Sonia Bottachiari e i due figli adolescenti scomparsi il 20 aprile da Castellarquato e ritrovati nelle ultime ore. La donna avrebbe chiesto agli investigatori il massimo riservo sul luogo in cui si trova, minacciando altrimenti di far perdere nuovamente le proprie tracce. La donna si era allontanata volontariamente con i figli a bordo della propria auto, poi ritrovata a Tarcento, in Friuli. La polizia ha intercettato un'auto nella notte in zona stazione a Parma. Il mezzo viaggiava lentamente a fari spenti. All'alta del 113 il conducente ha improvvisamente accelerato, cominciando una serie di manovre pericolose. A quel punto è scattato l'inseguimento, al quale ha collaborato una pattuglia dei carabinieri. L'auto è stata fermata nel quartiere San Leonardo. A bordo due italiani, 19 e 20 anni, un ucraino di 30. Il ventenne è risultato gravato da vari precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione, ed è risultato positivo all'alcol test, oltre che per il VD, cui patente di guida. Alla fine è stato denunciato. Da lunedì 18 maggio entreranno in servizio sulla linea Parma-Suzzara i nuovi treni elettrici di ultima generazione che sostituiranno definitivamente i convogli diesel. Completata l'elettrificazione della tratta gestita da FER, lunga 39 km, parte di un corridoio strategico da Parma a Poggio Rusco. I nuovi treni offriranno maggior comfort, spazio per biciclette, videosorveglianze e consumi ridotti del 30%. Ogni anno la linea trasporta oltre 400.000 passeggeri. Il calcio, attesa per oggi la decisione definitiva sulla collocazione di Como Parma. Intanto i corsati si allenano a Collecchio in vista della partita contro il Ariani, scontro da ex per Strefezza che dopo il gol segnato alla Roma non vuole fermarsi. Stasera alle 21 su 12 TV Parma, nuova puntata di Calcio e Calcio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
1: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e i 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono 3 giovani cinesi, tra cui 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
2: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
1: Antivirus negativi, i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico. Il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
2: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
1: Ciclismo in chiusura. Giro d'Italia al 6° tentativo. L'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti. Resiste al ritorno di Jasper Stuyven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo, Paul Meignet, fuori gioco, Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
2: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma e da Alberto Dallatana. Truffa del finto incidente a Fidenza, arrestato un uomo di origini campane trovato dai carabinieri a bordo di un taxi diretto a Parma con in tasca oro e preziosi appena sottratti a una 79enne. La donna era stata convinta al telefono che la figlia avesse causato un grave incidente e che servissero soldi e gioielli per aiutarla. Decisiva la segnalazione di un cittadino al 112, recuperato un bottino da circa 50.000 euro restituito all'anziana. Si troverebbero in Slovenia, vicino al confine italiano, Sonia Bottachiari e i due figli adolescenti scomparsi il 20 aprile da Castellarquato e ritrovati nelle ultime ore. La donna avrebbe chiesto agli investigatori il massimo riservo sul luogo in cui si trova, minacciando altrimenti di far perdere nuovamente le proprie tracce. La donna si era allontanata volontariamente con i figli a bordo della propria auto, poi ritrovata a Tarcento, in Friuli. La polizia ha intercettato un'auto nella notte in zona stazione a Parma. Il mezzo viaggiava lentamente a fari spenti. All'alta del 113 il conducente ha improvvisamente accelerato, cominciando una serie di manovre pericolose. A quel punto è scattato l'inseguimento, al quale ha collaborato una pattuglia dei carabinieri. L'auto è stata fermata nel quartiere San Leonardo. A bordo due italiani di 19 e 20 anni, un ucraino di 30. Il ventenne è risultato aggravato da vari precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione, ed è risultato positivo all'alcol test, oltre che per i body qui patente di guida. Alla fine è stato denunciato. Da lunedì 18 maggio entreranno in servizio sulla linea Parma-Suzzara i nuovi treni elettrici di ultima generazione che sostituiranno definitivamente i convogli diesel. Completata l'elettrificazione della tratta gestita da FER, lunga 39 km, parte di un corridoio strategico da Parma a Poggio Rusco. I nuovi treni offriranno maggior comfort, spazio per biciclette, videosorveglianze e consumi ridotti del 30%. Ogni anno la linea trasporta oltre 400.000 passeggeri. Il calcio attesa per oggi la decisione definitiva sulla collocazione di Como Parma. Intanto i corsati si allenano a Collecchio in vista della partita contro i Lariani, scontro da ex per Strefezza che dopo il gol segnato alla Roma non vuole fermarsi. Stasera alle 21 su 12 TV Parma, nuova puntata di Calcio e Calcio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
6: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
7: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
8: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per i 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e i 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono 3 giovani cinesi, tra cui 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
9: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Pekun. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
8: Antivirus negativi, primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
9: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
8: Ciclismo in chiusura, Giro d'Italia al sesto tentativo, l'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti, resiste al ritorno di Jasper Stuyven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan, Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
9: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
3: Good vibration.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
4: Good vibration.
5: Good vibration.
6: Come on, y'all.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 21 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma da Alberto Dallatana. Truffa del finto incidente a Fidenza, arrestato un uomo di origini campane trovato dai carabinieri a bordo di un taxi diretto a Parma con in tasca oro e preziosi appena sottratti a una 79enne. La donna era stata convinta al telefono che la figlia avesse causato un grave incidente e che servissero soldi e gioielli per aiutarla. Decisiva la segnalazione di un cittadino al 112, recuperato un bottino da circa 50.000 euro restituito all'anziana. Si troverebbero in Slovenia, vicino al confine italiano, Sonia Bottachiari e i due figli adolescenti scomparsi il 20 aprile da Castellarquato e ritrovati nelle ultime ore. La donna avrebbe chiesto agli investigatori il massimo riservo sul luogo in cui si trova, minacciando altrimenti di far perdere nuovamente le proprie tracce. La donna si era allontanata volontariamente con i figli a bordo della propria auto, poi ritrovata a Tarcento, in Friuli. La polizia ha intercettato un'auto nella notte in zona stazione a Parma. Il mezzo viaggiava lentamente a fari spenti. All'alta del 113 il conducente ha improvvisamente accelerato, cominciando una serie di manovre pericolose. A quel punto è scattato l'inseguimento, al quale ha collaborato una pattuglia dei carabinieri. L'auto è stata fermata nel quartiere San Leonardo. A bordo due italiani di 19 e 20 anni, un ucraino di 30. Il ventenne è risultato gravato da vari precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione, ed è risultato positivo all'alcol test, oltre che per i body qui patente di guida. Alla fine è stato denunciato. Da lunedì 18 maggio entreranno in servizio sulla linea Parma-Suzzara i nuovi treni elettrici di ultima generazione che sostituiranno definitivamente i convogli diesel. Completata l'elettrificazione della tratta gestita da FER, lunga 39 km, parte di un corridoio strategico da Parma a Poggio Rusco. I nuovi treni offriranno maggior comfort, spazio per biciclette, videosorveglianze e consumi ridotti del 30%. Ogni anno la linea trasporta oltre 400.000 passeggeri. Il calcio attesa per oggi la decisione definitiva sulla collocazione di Como Parma. Intanto i crociati si allenano a Collecchio in vista della partita contro i Lariani, scontro da ex per Strefezza che dopo il gol segnato alla Roma non vuole fermarsi. Stasera alle 21 su 12 TV Parma, nuova puntata di Calcio e Calcio. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
6: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti, a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
7: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
8: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
9: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per i 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e i 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2020. 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono tre giovani cinesi, tra cui due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
10: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
9: Antivirus negativi, i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
10: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
9: Ciclismo in chiusura. Giro d'Italia al sesto tentativo. L'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti. Resiste al ritorno di Jasper Stuyven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo, Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
10: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

d'organisation, d'essayer.

Jimi Hendrix, Andy Warhol, Gatto Barbieri, Chet Baker, Art Blakey, Federico Fellini.

0: Jobim, Ivan Lins. Gilberto Gil, Kraftwerk, Jean-Luc Godard, Serge Gainsbourg, Pier Paolo Pasolini, hip-hopper, punk rockers, hip-hopper.
1: Stai ascoltando Hot Chili, selezione musicale di Andrea Gatti.

に合わせて私の心を奪っちゃうの。

0: ascoltando Hot Chili.
1: Hot Chili.

ascoltando Blue Notte. RPR 102 104, la notte.

0: È l'una e zero minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blue Note. Questa è la notte di RPL.
0: Blue Note.

0: È 1:59.
1: Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104.